ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

Spazio Mattina. Spazio Mattina. Dal lunedì al sabato, dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia. Il programma di attualità e approfondimenti, durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina. Spazio Mattina. Il tuo spazio da protagonista.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi, così dolci e così severi, perfino il tempo si è fermato.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16 e

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16.

0: a Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 272 di San Giovanni Rotondo è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 6 alle 18 tra gli svincoli di San Severo e di Monte Sant'Angelo in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Foggia. Sulla strada statale 613 Brindisi-Lecce è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari in base alle esigenze del cantiere tra gli svincoli di Torchiarolo e Squinzano in provincia di Brindisi in direzione di Lecce. Sulla strada statale 106 Ionica è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 7 alle 19 tra gli svincoli di Castellaneta Marina e di Taranto in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in direzione Taranto, esclusi i giorni prefestivi e festivi. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: a Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Basilicata. Sulla strada statale 7 via Appia è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari tra lo svincolo per via Scalo Ferroviario e lo svincolo per Matera. Sulla strada statale 18 Tirrena Inferiore è attiva una chiusura nella fascia oraria dalle 9.30 alle 13.30 di circa 3 km nel comune di Acquafredda di Maratea in provincia di Potenza, con deviazioni indicate in loco, esclusi i giorni prefestivi e festivi. Sulla strada statale 658 Potenza Melfi è attiva una riduzione di carreggiata di 200 metri circa in direzione Melfi nel comune di Atella in provincia di Potenza. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente e salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Su Radio Puglia, solo grande musica.

0: Dip. Da McDonald's sono arrivate Dip. Le McCrunchy Chicken Strips, Dip. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Bollettino Digiversario numero 1.
4: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
5: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.

0: Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 272 di San Giovanni Rotondo è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 6 alle 18 tra gli svincoli di San Severo e di Monte Sant'Angelo in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Foggia. Sulla strada statale 613 Brindisi-Lecce è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari in base alle esigenze del cantiere tra gli svincoli di Torchiarolo e Squinzano in provincia di Brindisi in direzione di Lecce. Sulla strada statale 106 Ionica è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 7 alle 19 tra gli svincoli di Castellaneta Marina e di Taranto in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in direzione Taranto, esclusi i giorni prefestivi e festivi. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Una finestra è una finestra.
1: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
0: Vedo.
1: La maniglia centrale è davvero elegante.
0: Sì, bella.
1: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
0: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
2: Ocnoplast. Le finestre di design.
3: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99€. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39€. Lidl, vale davvero.
4: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
5: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
6: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Vuoi che il giorno del compleanno di una persona te cara sia emozionante?
1: Falle una sorpresa in diretta su Radio Puglia. Nel giorno del compleanno, entro le 10.30, invia su WhatsApp le info e il numero di telefono del festeggiato al 333-166-5757 e i tuoi auguri saranno in onda su Radio Puglia.
2: L'almanacco del giorno. Giovedì 8 ottobre 2026. Mancano 84 giorni alla fine dell'anno.
3: Siamo sotto il segno della bilancia. La chiesa ricorda Santa Pelagia e Santa Reparata.
2: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Lorenza. Il nome ha origine latina e significa nativa di Laurento. Il numero portafortuna è l'1, il colore è il verde e la pietra associata è lo smeraldo. Accadde oggi. L'8 ottobre del 2001, all'aeroporto milanese di Linate, un bimotore Cessna e un aereo della linea SAS si scontrarono in fase di decollo nella nebbia. Nel disastro aereo di Linate morirono 118 persone. È stata la più grande catastrofe aerea per numero di vittime verificatasi in Italia, mentre limitatamente alle collisioni al suolo è superata a livello mondiale solo dal disastro aereo di Tenerife del 1977.
4: Chi è nato oggi?
3: Tra i personaggi famosi nati l'8 ottobre ricordiamo Antonio Cabrini, Matt Damon, Sigourney Weaver.
4: Le frasi del cinema.
2: È così difficile divertirsi di questi tempi. Persino sorridere fa male alla faccia. Dal film The Rocky Horror Picture Show.
4: Proverbio del giorno.
3: Per mantenere l'amore di una donna, dai tutto a te stesso, ma un poco alla volta. Proverbio cinese.
2: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
5: Buon giovedì a tutti da Roberto, eccoci arrivati all'8 ottobre 2026 e a questo nuovo appuntamento con l'oroscopo. Partiamo allora dall'Ariete. Le stelle di oggi sono una sorgente di energia positiva e dinamismo, ideale per dare una festa o mettervi in viaggio o affrontare un importante colloquio di lavoro. Il successo comunque è assicurato. Toro, le vostre energie convergono sulle finanze. Il rischio calcolato non vi spaventa, anzi vi intriga, perché padroneggiate senza sforzo circostanze complesse. Serata movimentata e divertente in compagnia dei vostri amici. Gemelli, gli astri di oggi vi fanno garanti di una notevole forza d'animo e di una leggerezza che sdrammatizza le preoccupazioni. Disinvolta e giocosa, un'amicizia vi distrae dalle noie familiari, senza chiedere niente in cambio. Cancro, parlare di faccende di cuore vi dà slancio, vi fa superare molte insicurezze. Siate determinati con alcune persone che bazzicano il vostro ambiente. Non lasciatevi sfuggire indizi importanti, drizzate bene le antenne. Leone, conquiste e vittorie professionali movimentano la situazione, rafforzando di riflesso la vostra autostima. Riceverete supporto e calore da chi vi vuole bene. Una punta di umorismo vi permetterà di ridimensionare alcune questioni che avevate un po' ingigantito. Vergine, piccole incombenze rendono questo giovedì più faticoso di una maratona. In aggiunta, collezionate gaffe e siete insolitamente dispersivi. Pentiti di esservi assunti tanti impegni, ora la vostra autostima gioca al ribasso. Bilancia, dalle stelle segnali interessanti al vostro segno, una configurazione ariosa che rende allegra e divertente la giornata. Gran fervore di idee che favoriscono la nascita di nuovi progetti e creano occasioni per viaggiare. Scorpione, scandagliando il passato mettete in discussione alcune scelte operate forse con un eccesso di impulsività. Fate chiarezza fuori e dentro di voi. A tenere banco oggi sono le finanze. Sagittario, se dovessero verificarsi intralci o cambiamenti nelle vostre iniziative, mantenete i nervi saldi e tutto andrà per il meglio. Non reagite alle provocazioni e non vi accalorate per una battuta di spirito. Capricorno, le attenzioni speciali di cui siete oggetto gratificano il vostro amor proprio, ma nello stesso tempo sapete di non potervi permettere errori. Le preferenze che vi sono state meritatamente accordate potrebbero scatenare qualche gelosia. Acquario, oggi agite con mano sicura, trovando soluzioni convincenti in pochi minuti. Spazio e libertà di azione. Le difficoltà restano, ma avete le carte in regola per affrontarle con pieno successo e soddisfazione. Pesci, oggi una giornata piena di piccole complicazioni. Corsa a perdifiato per conciliare lavoro, famiglia e svaghi. I problemi vi sembreranno più grandi di quanto siano in realtà. Rilassatevi e cambiate umore. E con questo segno chiudiamo l'oroscopo di oggi, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto una buonissima giornata.
6: Radio Puglia, meteo.
7: Un Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
8: Su Puglia e Basilicata, peggioramento del tempo a partire da questa giornata di giovedì, dopo ampi spazi soleggiati e clima gradevole, una flessione, quindi un quadro meteorologico più improntato alla instabilità con questa perturbazione in discesa dal nord che porterà acquazzoni locali temporali soprattutto su Molise, Lucania, Tirrenica e Medio-Alta Puglia. Poi probabile nuovo miglioramento a partire dal 12. Tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
6: Radio Puglia.

0: A Radio Puglia, aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Basilicata. Sulla strada statale 7 via Appia è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari tra lo svincolo per via Scalo Ferroviario e lo svincolo per Matera. Sulla strada statale 18 Tirrena Inferiore è attiva una chiusura nella fascia oraria dalle 9.30 alle 13.30 di circa 3 km nel comune di Acquafredda di Maratea in provincia di Potenza, con deviazioni indicate in loco, esclusi i giorni prefestivi e festivi. Sulla strada statale 658 Potenza Melfi è attiva una riduzione di carreggiata di 200 metri circa in direzione Melfi nel comune di Atella in provincia di Potenza. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Lasci la tua amata terra e non sai come ascoltarci? Scarica l'app Radio Puglia sul tuo smartphone e ti accompagneremo ovunque.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani, scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
3: Immaginate il cameriere pronto a prendere il vostro ordine, ma la connessione internet lenta e instabile del locale rende tutto vano. Scegli le offerte di Angel Cell per garantire una connessione rapida, affidabile e di alta qualità, così da poter navigare, chiamare e lavorare senza interruzioni o recensioni negative online del tuo ristorante. A Monopoli, Conversano, Castellana Grotte e sui social Angel Cell.
4: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393-458-1472.
5: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
6: La tradizione non si tocca, ma si rinnova.
7: Macelleria, braceria e steakhouse Da Mimmo, dove puoi gustare specialità di carne podolica e scottona della nostra Murgia e tante altre specialità dal lunedì al sabato, fornello pronto da asporto.
6: Macelleria, braceria e steakhouse Da Mimmo, via Luigi Nitti 4 a Castellana Grotte. Prenotazioni allo 080 496 51 57.
8: Servizio anche all'aperto.
9: Radio Puglia, sono le ore 7 e un minuto.
10: Radio Puglia, news.
11: Buongiorno. La lotta per il diritto alla casa in Spagna è morta nell'ospedale dove era stata ricoverata Maria Carmen Abascal, l'87enne di Madrid, divenuta il simbolo delle proteste dopo lo sfratto coatto in diretta TV su una barella dalla sua abitazione nel quartiere del Retiro, dove aveva vissuto per 70 anni. Lo storico accordo che le permetteva di tornare a casa è arrivato troppo tardi, segnala il sindacato degli inquilini, che accusa sfratto evitabile dopo un processo di tortura. L'anziana è considerata vittima di un contenzioso con il fondo di investimenti Urban Gestion, che aveva aumentato del 250% il suo canone d'affitto. Centinaia di spagnoli in strada, messaggio di condoglianze dal premier Sanchez. Finito lo sconto fiscale, torna a salire il prezzo del gasolio, arrivato a 2,261 euro al litro. Pronti a intervenire di nuovo sulle accise mobili. In cassa abbiamo 170 milioni, afferma da spalato la premier Meloni, che auspica anche il ritorno del price cap. Eni riduce il prezzo del gasolio per decisione autonoma.

0: Intanto, da quanto si apprende da fonti europee, dovrebbe arrivare in mattinata l'ok dalla Commissione alla richiesta dell'Italia di attivare la clausola di salvaguardia nazionale per le spese su energia e difesa. In caso di disco verde, la decisione verrebbe discussa nell'Ecofin di novembre. Dopo settimane di sole, clima mite, una perturbazione nord atlantica sta attraversando l'Italia portando temporali e forti piogge. La protezione civile ha diramato per oggi allerta arancione per la Toscana, gialla per altre 11 regioni. Nella tarda serata di ieri bomba d'acqua su Roma, strade allagate, traffico paralizzato. Nella provincia del Verbano, Cusio, Ossola, tratti in salvo due escursionisti rimasti bloccati all'interno di un'area boschiva in una zona particolarmente impervia. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Puglia, meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
3: Su Puglia e Basilicata, peggioramento del tempo a partire da questa giornata di giovedì, dopo ampi spazi soleggiati e clima gradevole, una flessione, quindi un quadro meteorologico più improntato alla instabilità, con questa perturbazione in discesa dal nord che porterà acquazzoni locali temporali soprattutto su Molise, Lucania, Tirrenica e Medio-Alta Puglia. Poi probabile nuovo miglioramento a partire dal 12. Tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Fasano, in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca, in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
1: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher Mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
2: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
3: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
4: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
5: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. E da oggi anche vantaggi. Quelli riservati a una selezione di modelli Audi prima scelta Plus, come Audi A5, Q2, Q3 e Q5. Tuoi con Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Offerta valida dal 12 al 31 ottobre.
6: Scopri che negli showroom Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
7: Com'è romantica la pioggia?
8: Eh no, troppo romantica no. Dal mio terrazzo piove in casa.
9: Nessun problema. A Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia. Specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetro resina pedonabile.
10: Tecnoresine. Impermeabilizzare senza demolire. Via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
11: www.tecnoresinesrl.it.

0: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
1: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
0: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
1: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116 Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
2: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero Samsung alto 2 metri, classe C, connesso per farti risparmiare energia a 699 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
3: Pizzeria e braceria La Fenice.
4: Pizze e scrocchiarelle per tutti i gusti, cotte nel forno a legna.
3: La Fenice è anche un'eccellente braceria con gustose fiorentine, arrosti misti serviti sulla pietra e stuzzicherie.
4: Si effettua anche asporto e servizio a domicilio. 080 33 25 301.
3: La Fenice, via Michele Latorre 72, Castellana Grotte.
5: Alla Fenice, tutto il calcio in diretta su Sky e DAZN.
6: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.
7: Attenzione!
8: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
7: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
8: E per il trasporto?
7: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
8: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
7: Un mondo avanti.
9: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
10: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Vuoi che il giorno del compleanno di una persona a te cara sia emozionante?
1: Falle una sorpresa in diretta su Radio Puglia. Nel giorno del compleanno, entro le 10.30, invia su WhatsApp le info e il numero di telefono del festeggiato al 333-166-5757 e i tuoi auguri saranno in onda su Radio Puglia.
2: L'almanacco del giorno. Giovedì 8 ottobre 2026. Mancano 84 giorni alla fine dell'anno.
3: Siamo sotto il segno della bilancia. La chiesa ricorda Santa Pelagia e Santa Reparata.
2: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Lorenza. Il nome ha origine latina e significa nativa di Laurento. Il numero portafortuna è l'1, il colore è il verde e la pietra associata è lo smeraldo. Accadde oggi. L'8 ottobre del 2001, all'aeroporto milanese di Linate, un bimotore Cessna e un aereo della linea SAS si scontrarono in fase di decollo nella nebbia. Nel disastro aereo di Linate morirono 118 persone. È stata la più grande catastrofe aerea per numero di vittime verificatasi in Italia, mentre limitatamente alle collisioni al suolo è superata a livello mondiale solo dal disastro aereo di Tenerife del 1977.
4: Chi è nato oggi?
3: Tra i personaggi famosi nati l'8 ottobre ricordiamo Antonio Cabrini, Matt Damon, Sigourney Weaver.
4: Le frasi del cinema.
2: È così difficile divertirsi di questi tempi. Persino sorridere fa male alla faccia. Dal film The Rocky Horror Picture Show.
4: Proverbio del giorno.
3: Per mantenere l'amore di una donna, dai tutto a te stesso, ma un poco alla volta. Proverbio cinese.
2: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
5: Buon giovedì a tutti da Roberto, eccoci arrivati all'8 ottobre 2026 e a questo nuovo appuntamento con l'oroscopo. Partiamo allora dall'Ariete. Le stelle di oggi sono una sorgente di energia positiva e dinamismo, ideale per dare una festa o mettervi in viaggio o affrontare un importante colloquio di lavoro. Il successo comunque è assicurato. Toro, le vostre energie convergono sulle finanze. Il rischio calcolato non vi spaventa, anzi vi intriga, perché padroneggiate senza sforzo circostanze complesse. Serata movimentata e divertente in compagnia dei vostri amici. Gemelli, gli astri di oggi vi fanno garanti di una notevole forza d'animo e di una leggerezza che sdrammatizza le preoccupazioni. Disinvolta e giocosa, un'amicizia vi distrae dalle noie familiari, senza chiedere niente in cambio. Cancro, parlare di faccende di cuore vi dà slancio, vi fa superare molte insicurezze. Siate determinati con alcune persone che bazzicano il vostro ambiente. Non lasciatevi sfuggire indizi importanti, drizzate bene le antenne. Leone, conquiste e vittorie professionali movimentano la situazione, rafforzando di riflesso la vostra autostima. Riceverete supporto e calore da chi vi vuole bene. Una punta di umorismo vi permetterà di ridimensionare alcune questioni che avevate un po' ingigantito. Vergine, piccole incombenze rendono questo giovedì più faticoso di una maratona. In aggiunta, collezionate gaffe e siete insolitamente dispersivi. Pentiti di esservi assunti tanti impegni, ora la vostra autostima gioca al ribasso. Bilancia, dalle stelle segnali interessanti al vostro segno, una configurazione ariosa che rende allegra e divertente la giornata. Gran fervore di idee che favoriscono la nascita di nuovi progetti e creano occasioni per viaggiare. Scorpione, scandagliando il passato mettete in discussione alcune scelte operate forse con un eccesso di impulsività. Fate chiarezza fuori e dentro di voi. A tenere banco oggi sono le finanze. Sagittario, se dovessero verificarsi intralci o cambiamenti nelle vostre iniziative, mantenete i nervi saldi. Tutto andrà per il meglio. Non reagite alle provocazioni e non vi accalorate per una battuta di spirito. Capricorno, le attenzioni speciali di cui siete oggetto gratificano il vostro amor proprio, ma nello stesso tempo sapete di non potervi permettere errori. Le preferenze che vi sono state meritatamente accordate potrebbero scatenare qualche gelosia. Acquario, oggi agite con mano sicura, trovando soluzioni convincenti in pochi minuti. Spazio e libertà di azione. Le difficoltà restano, ma avete le carte in regola per affrontarle con pieno successo e soddisfazione. Pesci, oggi una giornata piena di piccole complicazioni. Corsa a perdifiato per conciliare lavoro, famiglia e svaghi. I problemi vi sembreranno più grandi di quanto siano in realtà. Rilassatevi e cambiate umore. E con questo segno chiudiamo l'oroscopo di oggi, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto una buonissima giornata.
6: Radio Puglia. Che vuoto.

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Il 17 e 18, 24 e 25 e dal 30 ottobre al 1 novembre allo Zoo Safari di Fasano torna Halloween Park. Preparatevi ad affrontare l'oscura epidemia di Resident Evil Raccoon City, i sovrani del terrore in The Horror Warehouse, le irresistibili mascotte di Five Nights at Freddy's e tanti altri brividi. Fatevi coraggio, il 17 e 18, 24 e 25 e dal 30 ottobre al 1 novembre, Halloween Party! I bimbi vestiti da mostriciattoli entrano gratis. Info e coupon sconto su www.zoosafari.it.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: BMW Pultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.
6: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiama lo 080 23 78 500.
7: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro e con le mega offerte noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
8: AutoZeit ti mette in moto la vita. Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit, con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. AutoZeit, a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62, esposizione in via Putignano. 347 290 1245. Seguici sui social.

0: Lazio Mattina. Lazio Mattina. Dal lunedì al sabato, dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia. Il programma di attualità e approfondimenti, durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina. Lazio Mattina. Il tuo spazio da protagonista.
1: Guarda questo video, fa troppo ridere.
2: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
3: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
4: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
5: Ho come il sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
6: Anch'io,
4: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
6: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
4: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
7: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
8: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
7: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
8: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
7: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
9: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oleomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
10: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
11: Bollettino Deghiversario numero 2.
12: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
13: Avviso importante. Gli sconti fino al 60%.

0: A Radio Puglia sono le ore 8 e un minuto.
1: Radio Puglia News.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Si è spenta a Madrid nell'ospedale dove era ricoverata dopo lo sfratto coatto Mari Carmen Abascal, l'87enne diventata simbolo della lotta per il diritto alla casa che sta infiammando tutta la Spagna. Sentiamo Daniela Ubaldi.
3: Centinaia di persone in strada nel suo nome, veglia funebre spontanea in piazza, condoglianze del premier Sanchez e una nuova fiammata dello scontro politico. L'anziana di Madrid, il cui sfratto è diventato simbolo dell'ondata di proteste per il diritto alla casa che sta scuotendo la Spagna, è morta in ospedale dove era stata trasportata in barella il 23 settembre nello sfratto coatto in diretta TV della sua abitazione nel quartiere del Retiro, dove aveva vissuto per 70 anni. La vicenda dell'87enne Mari Carmen Abascal è stata la miccia ad accendere la protesta. Lo sfratto era arrivato dopo una lunga lotta giudiziaria contro il fondo di investimenti Urban Gestion dall'esecutivo uscente, le condoglianze del premier Sanchez e di diversi ministri. Mentre si infiamma la politica, Mari Carmen non è morta, l'hanno assassinata gli avvoltoi che volevano mettere le mani sulla sua casa, scrive la segretaria generale di Podemos, Belarra. Hanno ucciso Mari Carmen, la sofferenza di una persona anziana usata per montare una campagna che nasconda la responsabilità del governo, scrive Vox sul suo account su X.
2: Finito lo sconto fiscale, torna a salire il prezzo del gasolio, è arrivato a 2,261 euro al litro. Pronti ad intervenire di nuovo sulle accise mobili, afferma da spalato la premier Meloni, auspicando che si possa ripristinare a pieno il price cap. Lei intanto riduce sulla sua rete il prezzo del diesel di 4 centesimi, fissandolo a 2,21 euro. Ma sentiamo le parole della presidente del Consiglio.
4: Noi siamo sempre pronti, ovviamente, a intervenire di nuovo, particolarmente con il meccanismo delle accise mobili. Ricorderà che noi abbiamo, diciamo, perfezionato questo meccanismo.

0: Per cui all'aumento del prezzo del carburante la maggiore IVA che entra viene messa da parte e utilizzata nel caso per riabbassare il prezzo tagliando le accise.
1: Ultimo miglio per la legge elettorale, oggi alla Camera è atteso il voto finale a scrutinio segreto. Ieri è approvata la fiducia posta dal governo sull'articolo 3 del testo dopo aver incassato il giorno prima quelle sugli articoli 1 e 2. La maggioranza rivendica la bontà della riforma e ostenta tranquillità in vista del voto segreto. Legge incostituzionale, attaccano invece le opposizioni pronte a dare battaglia con decine di ricorsi, come conferma il leader di AVS Angelo Bonelli.
2: Noi lavoreremo per presentare decine di ricorsi a vari tribunali in tutta Italia, perché questa è una legge totalmente incostituzionale, perché viola le prerogative del capo dello Stato, assegna un premio di maggioranza abnorme e sottrae la volontà dei cittadini di poter scegliere il proprio rappresentante con le liste bloccate.
1: Tennis, archiviato l'esordio positivo di Matteo Berrettini al Masters 1000 di Shanghai, scocca l'ora di Matteo Arnaldi opposto all'australiano Tomic a Pechino, doppio femminile, oggi a caccia della semifinale, la coppia è Rani Paolini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio Puglia, meteo.
4: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
5: Su Puglia e Basilicata, peggioramento del tempo a partire da questa giornata di giovedì, dopo ampi spazi soleggiati e clima gradevole, una flessione, quindi un quadro meteorologico più improntato alla instabilità con questa perturbazione in discesa dal nord che porterà acquazioni locali temporali soprattutto su Molise, Lucania, Tirrenica e Medio-Alta Puglia. Poi probabile nuovo miglioramento a partire dal 12. Tutto, maggiori dettagli sulla app di Trebi Meteo.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
3: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
2: Ah, impossibile!
3: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.
4: La tradizione non si tocca, ma si rinnova.
5: Macelleria, braceria e steakhouse da Mimmo, dove puoi gustare specialità di carne podolica e scottona della nostra Murgia e tante altre specialità dal lunedì al sabato, fornello pronto da asporto.
4: Macelleria, braceria e steakhouse da Mimmo, via Luigi Nitti 4 a Castellana Grotte. Prenotazioni allo 080 496 51 57.
6: Servizio anche all'aperto.
7: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.
8: Attenzione, vendesi a Putignano, avviatissima lavanderia ad acqua, a secco e wet cleaning. Attività trentennale con pacchetto clienti. Info allo 080 405 30 68 oppure 351 21 20 215.

0: guardi il mare in cerca di conforto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Tu per me sei ossessione.

0: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
1: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
0: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
1: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116 Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
2: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99€. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39€. Lidl, vale davvero.
3: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
4: Denaro è tempo il?
5: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
3: Dici che lo conosco?
4: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
3: Ah, quello naturale, senza additivi.
4: Bra.
3: DOP, solo carne italiana.
4: Esatto.
3: Il crudo.
4: E allora non lo conosci.
5: Perché non è crudo, è Parma.
6: Piacere, prosciutto di Parma.

0: L'almanacco del giorno. Giovedì 8 ottobre 2026. Mancano 84 giorni alla fine dell'anno.
1: Siamo sotto il segno della bilancia. La chiesa ricorda Santa Pelagia e Santa Reparata.
0: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Lorenza. Il nome ha origine latina e significa nativa di Laurento. Il numero portafortuna è l'1, il colore è il verde e la pietra associata è lo smeraldo. Accadde oggi. L'8 ottobre del 2001, all'aeroporto milanese di Linate, un bimotore Cessna e un aereo della linea SAS si scontrarono in fase di decollo nella nebbia. Nel disastro aereo di Linate morirono 118 persone. È stata la più grande catastrofe aerea per numero di vittime verificatasi in Italia, mentre limitatamente alle collisioni al suolo è superata a livello mondiale solo dal disastro aereo di Tenerife del 1977. Chi è nato oggi?
1: Tra i personaggi famosi nati l'8 ottobre ricordiamo Antonio Cabrini, Matt Damon, Sigourney Weaver.
0: Le frasi del cinema. È così difficile divertirsi di questi tempi. Persino sorridere fa male alla faccia. Dal film The Rocky Horror Picture Show. Proverbio del giorno.
1: Per mantenere l'amore di una donna, dai tutto te stesso, ma un poco alla volta. Proverbio cinese.
0: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
2: Buon giovedì a tutti da Roberto, eccoci arrivati all'8 ottobre 2026 e a questo nuovo appuntamento con l'oroscopo. Partiamo allora dall'Ariete. Le stelle di oggi sono una sorgente di energia positiva e dinamismo, ideale per dare una festa o mettervi in viaggio o affrontare un importante colloquio di lavoro. Il successo comunque è assicurato. Toro, le vostre energie convergono sulle finanze. Il rischio calcolato non vi spaventa, anzi vi intriga, perché padroneggiate senza sforzo circostanze complesse. Serata movimentata e divertente in compagnia dei vostri amici. Gemelli, gli astri di oggi vi fanno garanti di una notevole forza d'animo e di una leggerezza che sdrammatizza le preoccupazioni. Disinvolta e giocosa, un'amicizia vi distrae dalle noie familiari, senza chiedere niente in cambio. Cancro, parlare di faccende di cuore vi dà slancio, vi fa superare molte insicurezze. Siate determinati con alcune persone che bazzicano il vostro ambiente. Non lasciatevi sfuggire indizi importanti, drizzate bene le antenne. Leone, conquiste e vittorie professionali movimentano la situazione, rafforzando di riflesso la vostra autostima. Riceverete supporto e calore da chi vi vuole bene. Una punta di umorismo vi permetterà di ridimensionare alcune questioni che avevate un po' ingigantito. Vergine, piccole incombenze rendono questo giovedì più faticoso di una maratona. In aggiunta, collezionate gaffe e siete insolitamente dispersivi. Pentiti di esservi assunti tanti impegni, ora la vostra autostima gioca al ribasso. Bilancia, dalle stelle segnali interessanti al vostro segno, una configurazione ariosa che rende allegra e divertente la giornata. Gran fervore di idee che favoriscono la nascita di nuovi progetti e creano occasioni per viaggiare. Scorpione, scandagliando il passato mettete in discussione alcune scelte, operate forse con un eccesso di impulsività. Fate chiarezza fuori e dentro di voi. A tenere banco oggi sono le finanze. Sagittario, se dovessero verificarsi intralci o cambiamenti nelle vostre iniziative, mantenete i nervi saldi e tutto andrà per il meglio. Non reagite alle provocazioni e non vi accalorate per una battuta di spirito. Capricorno, le attenzioni speciali di cui siete oggetto gratificano il vostro amor proprio, ma nello stesso tempo sapete di non potervi permettere errori. Le preferenze che vi sono state meritatamente accordate potrebbero scatenare qualche gelosia. Acquario, oggi agite con mano sicura, trovando soluzioni convincenti in pochi minuti. Spazio e libertà di azione. Le difficoltà restano, ma avete le carte in regola per affrontarle con pieno successo e soddisfazione. Pesci, oggi una giornata piena di piccole complicazioni. Corsa a perdifiato per conciliare lavoro, famiglia e svaghi. I problemi vi sembreranno più grandi di quanto siano in realtà. Rilassatevi e cambiate umore. E con questo segno chiudiamo l'oroscopo di oggi, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto una buonissima giornata.
3: Radio Puglia.

0: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
1: Sabato 10 e domenica 11 ottobre alla Masseria Ferragnano di Loco Rotondo torna la Fiera della Biodiversità. Mostra mercato, degustazioni, musica, cabaret ed escursioni nella più grande collezione del sud Italia di antiche varietà di piante. Visita il sito fruttiantichipuglia.it e le pagine social Fiera della Biodiversità. Ingresso libero. Ti aspettiamo il 10 e 11 ottobre alla Masseria Ferragnano di Loco Rotondo dalle 10 alle 21.
2: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
3: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
4: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
5: Pizzeria e braceria La Fenice.
6: Pizze e scrocchiarelle per tutti i gusti, cotte nel forno a legna.
5: La Fenice è anche un'eccellente braceria, con gustose fiorentine, arrosti misti serviti sulla pietra e stuzzicherie.
6: Si effettua anche asporto e servizio a domicilio. 080 33 25 301.
5: La Fenice, via Michele Latorre 72, Castellana Grotte.
7: Alla Fenice, tutto il calcio in diretta su Sky e DAZN.
8: Estate, relax e lavoro senza interruzioni con Angel Cell. La linea internet potente pensata per partite IVA, B&B e liberi professionisti, per non lasciare mai i tuoi clienti senza wifi. Scegli Angel Cell. Potenza, stabilità e velocità sempre a portata di click. A Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Seguici sui social.
9: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. E da oggi anche vantaggi. Quelli riservati a una selezione di modelli Audi prima scelta Plus, come Audi A5, Q2, Q3 e Q5. Tuoi con Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Offerta valida dal 12 al 31 ottobre.
10: Scopri che negli showrooms Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
11: Noi siamo grati a te, che ogni giorno spalanchi le porte di casa a Radio Puglia per respirare un'aria di assoluta spensieratezza.

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano. Vivi un'avventura straordinaria per tutta la famiglia al Parco Giurassico World of Dinosaurs a Cassano Murge. Immergiti nella natura dell'Alta Murgia e scopri 45 riproduzioni a grandezza reale dei giganti del passato vissuti milioni di anni fa nell'era dei dinosauri. Ti aspettiamo nei weekend e nei giorni festivi al Parco Giurassico World of Dinosaurs nei pressi dell'Aia dell'Amicizia a Cassano Murge. Info su dinosauricassano.it o al 351 84 00 360.
2: Il Parco Giurassico è aperto tutto l'anno anche per scolaresche e gruppi.
3: Una finestra è una finestra.
4: Inve-

0: burocrazia pensano i premium partner Oknoplast?
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
2: Oknoplast, le finestre di design.
3: AutoZeit ti mette in moto la vita. Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit, con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. AutoZeit, a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62, esposizione in via Putignano. 347-290-1245. Seguici sui social.
4: Attenzione!
5: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
4: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
5: E per il trasporto?
4: Pensiamo a tutto noi, consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
5: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
4: Un mondo avanti.
6: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
7: Radio Puglia News.
8: Una buona giornata da Barbara Salandri. Alle ultime battute il cammino della legge elettorale in Parlamento, intorno alle 12.30 atteso alla Camera il voto finale con scrutinio segreto sullo Stabilcum. Ieri il via libera, la terza fiducia sull'articolo 3, disco verde, anche all'articolo 8 che estende il diritto di voto ai fuorisede, ai caregiver familiari. La maggioranza rivendica la bontà della riforma e ostenta tranquillità in vista del voto segreto. Legge incostituzionale, attaccano invece le opposizioni pronte a dare battaglia con decine di ricorsi. Si intensifica gli attacchi russi in Ucraina contro obiettivi civili. Nella notte un drone ha centrato un edificio residenziale a Kiev, almeno un morto e 13 feriti il bilancio. Attaccato anche un altro edificio di 12 piani nel distretto di Desnyansky, almeno 4 i feriti, tra cui alcuni bambini. Solo ieri 28 i morti in diversi attacchi. Strage a Priluki nella regione di Chernihiv, dove un missile ha centrato un palazzo. 22 i morti accertati, tra cui 5 bambini. Ci sono anche decine di feriti. Intanto la Lituania, per timore di una qualche azione militare da parte di Mosca nella zona baltica, ha deciso di schierare l'esercito lungo il confine con l'exclave russa di Kaliningrad. Migliaia di persone in piazza a Madrid già questa notte alla notizia della morte in ospedale di Mari Carmen Abascal, l'87enne diventata simbolo della protesta per il diritto alla casa dopo lo sfratto in diretta TV dall'abitazione in cui aveva vissuto per 70 anni. Una veglia funebre contro gli sfratti che uccidono è scattata alla Puerta del Sol, presidio dei manifestanti e luogo simbolo. Il sindacato degli inquilini intanto sta organizzando una nuova giornata di sciopero generale e mobilitazione, mentre il premier Sanchez e i ministri dell'esecutivo uscente esprimono le loro condoglianze e la vicinanza ai familiari e ai sostenitori della donna. Riprende quota allo stesso tempo lo scontro politico con la sinistra e l'ultradestra di Vox, che accusano il governo di strumentalizzare la vicenda. Il mondo del volley piange la morte di Stefania Corna, 35 anni, nata a Bergamo, era malata da tempo. Cresciuta nella Foppa Pedretti, aveva giocato a Milano, Casalmaggiore, Pavia e Scandicci. La sua ultima stagione è stata nel 2017 a Cutrofiano, vicino Lecce. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
7: Radio Puglia, meteo.
9: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
10: Su Puglia e Basilicata, peggioramento del tempo a partire da questa giornata di giovedì, dopo ampi spazi soleggiati e clima gradevole, una flessione, quindi un quadro meteorologico più improntato alla instabilità, con questa perturbazione in discesa dal nord che porterà acquazioni locali temporali soprattutto su Molise, Lucania, Tirrenica e Medio-Alta Puglia. Poi probabile nuovo miglioramento a partire dal 12. Tutto, maggiori dettagli sul l'app di Trebi Meteo.
7: I ricordi del cuore, canzoni d'altri tempi.

0: Amore, quanto di anticipo?
1: Zero.
0: E di interessi?
1: Zero.
0: E quanto ci pensi ancora?
1: Zero. La prendo.
2: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
3: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
2: Ti aspettiamo negli MG Store.
4: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
5: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
4: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
5: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
4: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385. 2414. Scopri di più su metalgm.it.
6: Chicchirichì! La festa è qui!
7: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo traversa via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
8: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
9: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
10: BMW Ultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
11: Non c'è dubbio, qui si è sdraiato qualcuno. Guarda, si possono ancora vedere le forme di chi si è comodamente accoccolato sopra questo incredibile materasso.
12: I materassi Minoflex sono in lattice sfoderabili, in poliuretano, in lana, a molle insacchettate, in memory foam, realizzabili anche su misura e consegnati a domicilio.
13: Inoltre vendita di reti anche regolabili, copri materasso, cuscini anallergici, in lana, lattice e memory foam.
12: Minoflex, a Castellana Grotte, in via Putignano 66.

0: Com'è romantica la pioggia.
1: Eh no, troppo romantica no. Dal mio terrazzo piove in casa.
2: Nessun problema. A Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia. Specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetro resina pedonabile.
3: Tecnoresine. Impermeabilizzare senza demolire. Via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
4: www.tecnoresinesrl.it.
5: Attenzione!
6: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
5: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
6: E per il trasporto?
5: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
6: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
5: Un mondo avanti.
7: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
8: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
9: Anch'io, anche.
7: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
9: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
7: E per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
10: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
11: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.

0: Dandy Fest, io sto con la mia regista pronta per cominciare, ovviamente non prima di aver ascoltato l'almanacco e l'oroscopo del giorno.
1: L'almanacco del giorno. Giovedì 8 ottobre 2026. Mancano 84 giorni alla fine dell'anno.
2: Siamo sotto il segno della bilancia. La chiesa ricorda Santa Pelagia e Santa Reparata.
1: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Lorenza. Il nome ha origine latina e significa nativa di Laurento. Il numero porta fortuna è l'1, il colore è il verde e la pietra associata è lo smeraldo.
3: Accadde oggi.
1: L'8 ottobre del 2001, all'aeroporto milanese di Linate, un bimotore Cessna e un aereo della linea SAS si scontrarono in fase di decollo nella nebbia. Nel disastro aereo di Linate morirono 118 persone. È stata la più grande catastrofe aerea per numero di vittime verificatasi in Italia, mentre limitatamente alle collisioni al suolo è superata a livello mondiale solo dal disastro aereo di Tenerife del 1977.
3: Chi è nato oggi?
2: Tra i personaggi famosi nati l'8 ottobre ricordiamo Antonio Cabrini, Matt Damon, Sigourney Weaver.
3: Le frasi del cinema.
1: È così difficile divertirsi di questi tempi. Persino sorridere fa male alla faccia. Dal film The Rocky Horror Picture Show.
3: Proverbio del giorno.
2: Per mantenere l'amore di una donna, dai tutto a te stesso, ma un poco alla volta. Proverbio cinese.
1: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
4: Buon giovedì a tutti da Roberto, eccoci arrivati all'8 ottobre 2026 e a questo nuovo appuntamento con l'oroscopo. Partiamo allora dall'Ariete. Le stelle di oggi sono una sorgente di energia positiva e dinamismo, ideale per dare una festa o mettervi in viaggio o affrontare un importante colloquio di lavoro. Il successo comunque è assicurato. Toro, le vostre energie convergono sulle finanze. Il rischio calcolato non vi spaventa, anzi vi intriga, perché padroneggiate senza sforzo circostanze complesse. Serata movimentata e divertente in compagnia dei vostri amici. Gemelli, gli astri di oggi vi fanno garanti di una notevole forza d'animo e di una leggerezza che sdrammatizza le preoccupazioni. Disinvolta e giocosa, un'amicizia vi distrae dalle noie familiari, senza chiedere niente in cambio. Cancro, parlare di faccende di cuore vi dà slancio, vi fa superare molte insicurezze. Siate determinati con alcune persone che bazzicano il vostro ambiente. Non lasciatevi sfuggire indizi importanti, drizzate bene le antenne. Leone, conquiste e vittorie professionali movimentano la situazione, rafforzando di riflesso la vostra autostima. Riceverete supporto e calore da chi vi vuole bene. Una punta di umorismo vi permetterà di ridimensionare alcune questioni che avevate un po' ingigantito. Vergine, piccole incombenze rendono questo giovedì più faticoso di una maratona. In aggiunta, collezionate gaffe e siete insolitamente dispersivi. Pentiti di esservi assunti tanti impegni, ora la vostra autostima gioca al ribasso. Bilancia, dalle stelle segnali interessanti al vostro segno, una configurazione ariosa che rende allegra e divertente la giornata. Gran fervore di idee che favoriscono la nascita di nuovi progetti e creano occasioni per viaggiare. Scorpione, scandagliando il passato mettete in discussione alcune scelte, operate forse con un eccesso di impulsività. Fate chiarezza fuori e dentro di voi. A tenere banco oggi sono le finanze. Sagittario, se dovessero verificarsi intralci o cambiamenti nelle vostre iniziative, mantenete i nervi saldi e tutto andrà per il meglio. Non reagite alle provocazioni e non vi accalorate per una battuta di spirito. Capricorno, le attenzioni speciali di cui siete oggetto gratificano il vostro amor proprio, ma nello stesso tempo sapete di non potervi permettere errori. Le preferenze che vi sono state meritatamente accordate potrebbero scatenare qualche gelosia. Acquario, oggi agite con mano sicura, trovando soluzioni convincenti in pochi minuti. Spazio e libertà di azione. Le difficoltà restano, ma avete le carte in regola per affrontarle con pieno successo e soddisfazione. Pesci, oggi una giornata piena di piccole complicazioni. Corsa a perdifiato per conciliare lavoro, famiglia e svaghi. I problemi vi sembreranno più grandi di quanto siano in realtà. Rilassatevi e cambiate umore. E con questo segno chiudiamo l'oroscopo di oggi, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto una buonissima giornata.
0: E ufficializziamolo il nostro giovedì mattina insieme. Buongiorno, benvenuti. Questo è Spazio Mattina in compagnia di Rosangela e Roberta sino alle 12.30 con voi. E cominciamo alla grande il nostro giovedì mattina. Innanzitutto buongiorno Roberta, tutto bene?
5: Tutto bene.
0: Pronta?
5: Oggi
0: carica?
5: Sei come un girasole.
0: Ah, hai visto, per questo mi dedichi questa meravigliosa canzone. Lei è Giorgio alle 9.38, cominciamo insieme con un girasole.
6: Radio Puglia

0: Buongiorno Maurizio, volevo fare una dedica alla mia amica Santa, calatrice, che sta lavorando l'uva con le cuffie di nascosto al responsabile. Santa, non ti fai pizzicare.
1: Ora lo sappiamo tutti, Santa, quello che stai facendo.
2: Un saluto dalla braceria di Vincenzo di
1: Buongiorno.
2: Cassano, a Mimmo dell'Aquila e a Gene Rossa. Un bacio. Ciao belle.
1: E il vostro buongiorno ragazzi, lo aspettiamo al 333-1665757 perché senza di voi non possiamo cominciare.
3: Bollettino Digiversario numero 1.
4: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
3: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
5: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
6: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
7: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. E da oggi anche vantaggi. Quelli riservati a una selezione di modelli Audi prima scelta Plus, come Audi A5, Q2, Q3 e Q5. Tuoi con Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Offerta valida dal 12 al 31 ottobre.
8: Scopri che negli showroom Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
9: Non c'è dubbio, qui si è sdraiato qualcuno. Guarda, si possono ancora vedere le forme di chi si è comodamente accoccolato sopra questo incredibile materasso.
10: I materassi Minoflex sono in lattice sfoderabili, in poliuretano, in lana, a molle insacchettate, in memory foam, realizzabili anche su misura e consegnati a domicilio.
11: Inoltre vendita di reti anche regolabili, copri materasso, cuscini anallergici, in lana, lattice e memory foam.
10: Minoflex, a Castellana Grotte, in via Putignano 66.
12: A Fasano dell'Aquila vanta 3 generazioni di macellai e una grande passione, la brace. Carne di altissima qualità con i migliori tagli cotti a puntino. Adesso li trovi da Braceria da Vincenzo. Braceria da Vincenzo, a Fasano in via Caporale De Mola 1. Prenota il tuo tavolo al 388 81 98 232. Aperto dalle 19.30 alle 24 dal lunedì al sabato. Domenica chiusi.

0: alza il volume e spicca il volo. Con Radio Puglia. Con Radio Puglia.
1: Me complace amarte, disfruto acariciarte y tenerte a mí. Es escalofriante.
0: Su Radio Puglia, le migliori novità del panorama musicale.

0: Puglia. Buongiorno Rosanna, buona giornata a tutti, di cuore.
1: No, io ora
0: buona
1: sono
0: presa. Ciao.
1: Ma lo fai apposta? Vabbè, facciamo lo spelling. Rosangela, R-O-S. Scherzo. Ancora buongiorno, benvenuti a Spazio Mattina. Come state? Perché questa è la prima domanda che si fa quando si incontra un'amica o un amico. In effetti stamattina quando mi ha aperto la porta Roberta, ciao Roby, come stai? Pongo la stessa domanda a voi, perché a me interessa veramente sapere come state, come vi sentite. In base a quello che è il vostro umore, noi regoleremo la nostra mattinata insieme. Intanto arriva la novità musicale di Elisa qui su Radio Puglia, Kintsugi. E sapete cosa vuol dire? Sai cos'è? Il Kintsugi è l'arte di riparare attraverso l'oro, quindi impreziosire quelle che sono in qualche modo le crepe, le ferite che la vita, insomma, inevitabilmente ci produce. Elisa qui su Radio Puglia.

0: arrivano da parte della squadra di Mimmo di Don Nicola. Buongiorno anche a Sebastiano, a Leila e a Carmela, che ci scrive che stasera andrà al concerto di Zerrillo a Statte. Ah, che bello!
1: Buongiorno, buongiorno, sempre Silvio della città di Vitrito, saluto sempre quel mattacchione di Luigi e tutto il suo staff, e in particolar modo la mia dolce metà Carmela, che se mi sta ascoltando, ciao!
2: Radio Puglia.

0: Allora, tu Roberta non mi conosci ancora proprio così bene, però ti informo che io sono l'esperta per eccellenza.
1: Carbonara.
0: No, quella ti ho detto che non ho mai mangiato. No, io mi occupo di studi, insomma, di ricerche. Guarda, mi da ridere solo a dirlo. Questa mattina ho deciso di occuparmi di uno studio molto particolare. Vediamo se puoi aiutarmi. Secondo questo studio del quale mi sono occupata per l'appunto questa mattina, mentre praticamente io dopo la sveglia, insomma, ecco, mi occupo di cui penso, brava, comincio a studiare. Lo studio di cui mi sono occupata stamattina è relativo a, si dice così, l'abordaggio. Eh sì, perché sono cambiati i luoghi di abordaggio. All'epoca mia, insomma, che già è un'epoca...
2: Oh, ma che sta succedendo in questo momento?
0: Te lo garantisco, è nettamente diversa già dalla tua. Ci si incontrava, che so, per strada o magari in chiesa, ecco, essendo io una, insomma, una catechista, ecco, una che frequenta la chiesa. Oggi i luoghi di abordaggio sono nettamente...

0: Abbordata.
1: Non c'ho tempo. Non...
0: Che vuol dire non c'ho tempo?
1: Dico
0: scusa.
1: Sempre di no.
0: Ah,
1: dico sempre
0: ho
1: di
0: capito,
1: no.
0: Ma io parlavo del tentativo. Dove
1: Beh,
0: è avvenuto?
1: Sicuramente sui social.
0: Sui social. Oggi
1: no,
0: sì.
1: Principalmente lì, sui social, sì.
0: È lì. Beh, secondo questo studio non è neanche così. Pare che il luogo, insomma, dove si tenti di approcciare qualcuno in maniera più assidua sia proprio la palestra. Ecco, tu sei iscritta in palestra, Roberta.
1: Solo balli caraibici.
0: È vero, tu ti occupi di balli caraibici, quindi in qualche modo. Però ero curiosa di sapere, a parte insomma il tuo parere, dove per l'appunto sei stata abbordata l'ultima volta, il parere dei nostri ascoltatori.
2: Gesù mio, aiutami tu, ti prego.
0: Dove sono stati abbordati l'ultima volta, ma soprattutto magari se esiste un luogo particolare nel quale hanno tentato un approccio amoroso. Noi siamo curiose qui stamattina e vogliamo parlare di questo con voi. 333-166-5757 per interagire in questo spazio mattina che insieme a Roberta si chiama RR, non perché vuol dire reparto rinuncia, ma perché per l'appunto vuol dire Rosangela e Roberta per voi.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu. Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: La tradizione non si tocca, ma si rinnova.
6: Macelleria, braceria e steakhouse da Mimmo, dove puoi gustare specialità di carne podolica e scottona della nostra Murgia e tante altre specialità dal lunedì al sabato, fornello pronto da asporto.
5: Macelleria, braceria e steakhouse da Mimmo, via Luigi Nitti 4 a Castellana Grotte. Prenotazioni allo 080 496 51 57.
7: Servizio anche

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a mezzogiorno 42.
2: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani, scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
3: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
4: Attenzione, vendesi a Putignano, avviatissima lavanderia ad acqua, a secco e wet cleaning. Attività trentennale con pacchetto clienti. Info allo 080 405 30 68 oppure 351 21 20 215.

0: piaciuto il suo staff e in particolar modo la mia dolce metà Carmela, che se mi sta ascoltando.
1: Ciao Rosangela, buongiorno. Il Ciao. Nostro abbordamento era sì. per strada, come hai detto tu, e poi li portavamo in macchina in campagna. E lì la cosa nasce così.
2: Aspetta, mamma mia, ho avuto un po' paura di quello che volevi dire.
3: Ciao Rosangela, Stefano Ciao. Da Bari. Io l'ultima Ciao, volta sono stato abbordato a un matrimonio.
2: Ah, che bello, hai visto? Tanta roba. No, sai cosa stavo pensando, Roberta? Che mi sono appena iscritta ad un corso io.
4: Ma perché dire no?
2: È di yoga, hai capito? Ragazzi, ho cominciato
5: a fare
2: yoga.
5: Lo stesso!
2: Va bene, va bene, va bene. Io la passo con te. E se vi fa piacere, continuate a farci sapere al 333-166-5757 dove siete stati abbordati, se siete stati abbordati, come siete stati abbordati e se soprattutto è un modo particolare. Ad esempio, vi hanno offerto una cioccolata, non so, ecco, un caffè, un cappuccino, ma ora non esistono più quelle cose, ora vedi tutto.

0: Lo so che sei Rosangela, lo so, sono sempre io, Silvio della città di Bitrisco.
1: E io l'ho capito che tu sei Silvio, ma mi chiami Rosanna.
0: Una canzone al volo. Alessio, Finizio e quell'altro.
1: E quell'altro, ho capito, io l'ho capito. Siamo amici ormai, tutti. Ho capito io. Sai come

0: Il 17, 18, 24 e 25 e dal 30 ottobre al 1 novembre allo Zoo Safari di Fasano torna Halloween Party. Preparatevi ad affrontare l'oscura epidemia di Resident Evil Raccoon City, i sovrani del terrore in The Horror Warehouse, le irresistibili mascotte di Five Nights at Freddy's e tanti altri brividi. Fatevi coraggio. Il 17 e 18, 24 e 25 e dal 30 ottobre al 1 novembre Halloween Party. I bimbi vestiti da mostriciattoli entrano gratis. Info e coupon sconto su www.zoosafari.it.
1: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
2: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
1: Ah, impossibile.
2: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.
3: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
6: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
5: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
6: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
5: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
7: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
8: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
9: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
10: Spazio Mattina.

0: Angela, noi paste patate oggi con le linguine spezzate.
1: Hai capito?
0: E i pezzi di parmigiano.
1: Sono le 10.
0: E di secondo, penso di fare l'uovo con la sottiletta.
1: Ecco.
2: Senza cipolla però,
1: diciamo,
2: per il bacio.
1: Che... il terzo, ecco, esatto, no vabbè, perché poi quando si deve dare un bacio va, ma ora non dobbiamo pomiciare, scusatevi, ritorniamo indietro, sono le 10:20 tesoro, ci pensiamo fra un pochino al pranzo, ora siamo ancora al momento del quarto caffè, quindi ne abbiamo ancora.

0: Allora, noi qui stamattina a Radio Puglia stiamo parlando dei luoghi in cui si aborda, diciamo, più facilmente. Ebbene ragazzi, fra tutte le mie ricerche ne ho trovata una davvero singolare. Esiste una classifica addirittura delle regioni che sono, diciamo, più frequenti e dove è più facile abordare. Ebbene, vi deluderò, perché la Puglia non è al primo posto. Io ero convinta di trovarci la Puglia, invece no ragazzi. Allora ve li dico velocemente, partendo dal quinto posto. Al quinto posto abbiamo l'Emilia Romagna, al quarto posto la Liguria e solamente al terzo posto la Puglia, per l'atmosfera e la vivacità del territorio. Al secondo posto la Sardegna, con ben il 16,5% delle persone, insomma, che abordano, che conquistano, ecco, diciamo così, con più facilità, perché è una meta turistica di tendenza e glamour. E al primo posto qual è la regione dove si conquista più facilmente? Indovina un po', la Sicilia. Grazie.
1: Pensavo a Cuba.
0: No, stiamo parlando delle regioni italiane. Grazie al fascino mediterraneo e alla sicurezza. Hai capito? Quindi la Puglia è al terzo posto. E vabbè, ce la facciamo andare bene.
2: No, è mio! Papà, guarda!
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: La festa è qui!
1: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
2: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: BMW Pultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
5: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
6: Sabato 10 e domenica 11 ottobre alla Masseria Ferragnano di Loco Rotondo torna la Fiera della Biodiversità. Mostra mercato, degustazioni, musica, cabaret ed escursioni nella più grande collezione del Sud Italia di antiche varietà di piante. Visita il sito fruttiantichipuglia.it e le pagine social Fiera della Biodiversità. Ingresso libero. Ti aspettiamo il 10 e 11 ottobre alla Masseria Ferragnano di Loco Rotondo dalle 10 alle 21.

di vita, Rosalba, che in questo momento si trova a lavorare, vorrei dirle di resistere ancora un po' perché manca poco la fine della stagione lavorativa. Poi finalmente si potrà rilassare con me facendo un bel viaggio. Ma che grande uomo! Lui è Daniele, ci scrive da Martina e lo scrive per la sua compagna Rosalba.

0: signorina, a noi di stupidaggine che dici tu non ci interessa niente, a noi ci interessa che devi mettere la musica bella.
1: Hai capito, Rosangela?
0: Hai capito?
1: Ci voleva, brava signora. Perché quando ci vuole, giusto. Io sono un po' birichina, poco poco però.

0: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393-458-1472.
1: Attenzione!
2: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
1: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
2: E per il trasporto?
1: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
2: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
1: Un mondo avanti.
3: Dici che lo conosco?
4: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
3: Ah, quello naturale, senza additivi.
4: Bravo.
3: DOP, solo carne italiana.
4: Esatto.
3: Il crudo.
4: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
5: Piacere, prosciutto di Parma.
6: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
7: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
6: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
7: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116, Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
8: Vivi un'avventura straordinaria per tutta la famiglia al Parco Giurassico World of Dinosaurs a Cassano Murge. Immergiti nella natura dell'Alta Murgia e scopri 45 riproduzioni a grandezza reale dei giganti del passato vissuti milioni di anni fa nell'era dei dinosauri. Ti aspettiamo nei weekend e nei giorni festivi al Parco Giurassico World of Dinosaurs nei pressi dell'Aia dell'Amicizia a Cassano Murge. Info su dinosauricassano.it o al 351 84 00 360.
9: Il Parco Giurassico è aperto tutto l'anno anche per scolaresche e gruppi.
10: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group. A San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.

0: Radio Puglia.
1: Stai ascoltando Radio Puglia.
2: Resto da solo. Mamma mia, già come stai, mia, ci fai domenica, ste palle domenica, vai in tane, se vai. A stupizzo, ballo, beh.

0: fra Roberta. Perché pensavo, no? Allora, stavamo parlando del primo appuntamento, del primo abbordaggio. Ma oggi come si usa? Cioè, al primo appuntamento, già quando ci si conosce, ci si vede la prima volta, già scatta il bacio?
1: Non te lo posso dire.
0: Non me lo puoi dire. No, vabbè, era una curiosità, giusto per capire ora come funziona. Io, insomma, sono un po' fuori dal mercato, si dice così, ecco.

0: Che il bacio, ragazzi, è un'esperienza emozionante, unica, che segna tra l'altro una crescita, un momento fondamentale nella crescita, insomma, di un ragazzo o di una ragazza che sia. Questo è il primo bacio. Io invece sono curiosa di sapere un'altra cosa. L'ultimo bacio, che secondo me è quello più importante, dove l'avete dato? Cioè, aspetta, luogo, intendo quello, dove l'avete dato e soprattutto a chi lo avete dato. Allora, ti do il tempo di qualche secondo, qualche minuto, va, Roberta, per pensarci, però io sono curiosa di sapere questo, perché di solito si domanda sempre il primo bacio. Tu te lo ricordi il primo bacio?
1: Sì, dai,
0: dove
1: sì.
0: L'hai dato? A quanti anni l'hai dato?
1: 15 anni.
0: Però fai fatica a ricordare.
1: Sì,
0: ti devo dire la verità, pure io faccio un po' di fatica.
1: Sembro piccolina, ma sono grande.
0: Bacio. Io invece sono curiosa di sapere il contrario. L'ultimo bacio, a chi l'avete dato? Dove lo avete dato? Ragazzi, interagite con noi 333-166-5757, perché stamattina vogliamo dire queste stupidaggini, oppure, come dice una persona a me cara, scemità. Vogliamo parlare di scemità. Arriva Max Pezzali, Leale.

0: Rosangela, buongiorno. Io il primo faccio, mia moglie aveva 13 anni, 14 anni e io 18 anni. Io vado nella stalla perché mia moglie aveva gli animali.
1: Che bello!
0: Va bene?
1: Che bel ricordo, amico mio, Rosangela. Ma io ti ho chiesto l'ultimo bacio che hai dato, quando, dove e a chi l'hai dato.
2: Su Radio Puglia, le migliori novità del panorama musicale.

0: Anna Lucia e Katia che ci scrive per dire che il suo ultimo bacio l'ha dato ai suoi genitori prima di salutarli. Beh, un bacio dolcissimo, tenerissimo, che sicuramente resterà nei tuoi ricordi. Ma noi ragazzi torniamo dopo la pubblicità perché daremo spazio ai compleanni di questo giovedì 8 ottobre, ma non solo. Vi ricordo che giocheremo per farvi vincere un biglietto per la camminata della salute di domenica mattina. Restate lì.
1: Pronti a scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
3: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. E da oggi anche vantaggi. Quelli riservati a una selezione di modelli Audi prima scelta Plus, come Audi A5, Q2, Q3, Q5. Tuoi con Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Offerta valida dal 12 al 31 ottobre. Scoprite negli showroom Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
4: E Luca, t'ha deciso?
5: Sì, Angel Cell è la svolta. Consulenza luce, gas e internet.
6: Fissa un appuntamento nei negozi di Castellana Grotte, Conversano e Monopoli, perché con la consulenza di Angel Cell...
4: Stai senza pensiero.
5: Pizzeria e braceria La Fenice.
6: Pizze e scrocchiarelle per tutti i gusti, cotte nel forno a legna.
5: La Fenice è anche un'eccellente braceria, con gustose fiorentine, arrosti misti serviti sulla pietra e stuzzicherie.
6: Si effettua anche asporto e servizio a domicilio. 080 33 23

0: 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.
1: Non c'è dubbio, qui si è sdraiato qualcuno. Guarda, si possono ancora vedere le forme di chi si è comodamente accoccolato sopra questo incredibile materasso.
2: I materassi Minoflex sono in lattice sfoderabili, in poliuretano, in lana, a molle insacchettate, in memory foam, realizzabili anche su misura e consegnati a domicilio.
3: Inoltre vendita di reti anche regolabili, coprimaterasso, cuscini anallergici, in lana, lattice e memory foam.
2: Minoflex, a Castellana Grotte, in via Putignano 66.
4: AutoZeit ti mette in moto la vita. Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit, con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. AutoZeit, a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62, esposizione in via Putignano. 347-290-1245. Seguici sui social.
5: Su Radio Puglia, le migliori novità del panorama musicale.
4: Se vuoi esprimere un pensiero speciale attraverso Radio Puglia, invia un vocale al 333 166 57.

0: Buongiorno, il mio ultimo bacio stamattina alle 6, prima di venire ad aprire il negozio, a mia moglie, che era ancora nel letto, bella, tutta calda e profumata.
1: Che bello!
0: Io mi sono dovuto alzare, lavare, vestire.
1: Beh, mi
0: e venire ad aprire
1: giusto.
0: Il negozio. Ahimè, l'ho fatto loro, perché essendo un edicola cartoleria, scaricano i quotidiani, intorno alle 6, un quarto, si è bello. E quindi qual è stato l'ultimo bacio che ho dato stamattina?
1: Che alla fine, ragazzi, è quello più importante, bello sicuramente, formativo il primo, ma l'ultimo sicuramente è quello più importante.

0: Scusi? Radio Puglia, chi la canta questa canzone? Mi fai sapere?
1: Musica maestro!

0: Mattina ancora, buongiorno, questo è RR. Quanto mi piace dire RR, dico le scemità praticamente. Reparto rinuncia, non è vero, siamo Rosangela e Roberta, saremo con voi sino alle 12.30 per animare il nostro spazio mattina insieme, dove avete la possibilità di interagire. In che modo? Attraverso il 333-166-5757, il vostro buongiorno, il vostro saluto, la vostra interazione qui su Radio Puglia.
1: Ma io voglio sapere, tu, il tuo ultimo bacio, quando l'hai dato?
0: Mo, e quando sono andata in bagno. Quante ne vuoi sapere, Robertina? Sei curiosa?

0: Il 17, 18, 24 e 25 e dal 30 ottobre al 1 novembre allo Zoo Safari di Fasano torna Halloween Party. Preparatevi ad affrontare l'oscura epidemia di Resident Evil Raccoon City, i sovrani del terrore in The Horror Warehouse, le irresistibili mascotte di Five Nights at Freddy's e tanti altri brividi. Fatevi coraggio, il 17 e 18, 24 e 25 e dal 30 ottobre al 1 novembre Halloween Party. I bimbi vestiti da mostriciattoli entrano gratis. Info e coupon sconto su www.zoosafari.it.
1: Amore, quanto di anticipo?
2: Zero.
1: E di interessi?
2: Zero.
1: E quanto ci pensi ancora?
2: Zero. La prendo.
3: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
2: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
4: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
5: Bollettino Deghiversario numero 2.
6: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
7: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
8: Com'è romantica la pioggia.
9: Eh no, troppo romantica no. Dal mio terrazzo piove in casa.
10: Nessun problema. A Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia. Specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetroresina pedonabile.
11: Tecnoresine. Impermeabilizzare senza demolire. Via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
12: www.tecnoresinesrl.it.

0: La radio che spinge, Radio Puglia.
1: Signorina, per piacere, questi brani li puoi togliere, se io non so ballare, non li so ballare.
2: Io glielo dico.
1: Devi mettere i brani italiani.
2: Hai capito?
1: Mi hanno detto che devo cantare.
2: Deve cantare.
3: E cos'è? E che cos'è? La scoteca, la scoteca?
4: È tutto un macello in questo periodo. Tutto un macello, che ne sai tu?

Mattina prima di andare al lavoro tutti quanti avete fatto una bella, cioè avete dato un bel bacio, insomma, perché c'è anche Mario che mi scrive: ciao, io l'ultimo bacio stamattina prima di andare al lavoro. Bravi ragazzi, bravi. E tu, schietti stamattina, eh? Hai notato, Roberta?

0: Bene ragazzi, ve lo ricordo sempre, è una cosa seria. Ma chi ha detto che non possa essere anche divertente? Domenica 11 ottobre torna Camminiamo per la Salute, la camminata non competitiva organizzata proprio dal Saverio De Bellis. 7,5 chilometri da vivere insieme tra movimento, benessere e voglia di stare in compagnia. Per cui vi aspettiamo tutti quanti domenica 11 ottobre, l'appuntamento per l'appunto è al parcheggio del De Bellis, dove si partirà per questa camminata per l'appunto non competitiva. Noi Radio Puglia sapete, no, che partecipiamo e sosteniamo il vostro benessere in tutti i modi, infatti vi stiamo omaggiando di un biglietto ogni giorno durante ogni programma, per l'appunto sia Pomeriggio Ner che Spazio Mattina, che vi dà la possibilità per l'appunto di partecipare a questa gara non competitiva che avverrà tra pochissimi giorni. Domenica 11 ottobre è arrivato. Allora, anche stamattina avete la possibilità, rispondendo esclusivamente in maniera corretta alla domanda che sto per sottoporre alla vostra attenzione, di vincere un biglietto per l'appunto per la camminata della salute. Il biglietto e la domanda è questa. Partecipando alla camminata si sostiene la ricerca scientifica dell'Istituto De Bellis. Ragazzi, dovete rispondere attraverso un messaggio vocale oppure scritto al 333-166-5757 con un sì oppure un no. Il primo, il più veloce che risponderà correttamente, avrà la possibilità di vincere il nostro biglietto.
1: Da qui scusate, potete ripetere la domanda che non l'ho sentita?
0: Certamente. Allora, partecipando alla camminata si sostiene la ricerca scientifica dell'Istituto De Bellis. Rispondete con un sì oppure con un no al 333-166-5757. Vi daremo la possibilità di entrare in diretta qui a Radio Puglia dando la risposta corretta, ma soprattutto, ragazzi, avrete la possibilità di vincere il biglietto per domenica 11 ottobre. Sale nemico.
2: Buongiorno!

0: Rosangela, pure l'amico suo si è alzato, Prince Royce, grazie.
1: Ecco, siamo un po' preoccupati.

realtà che conosce, ma per salutare soprattutto la nostra Tea, perché per chi non lo sapesse, la nostra Tea è a casa, bloccata, lo potevo dire Tea? Non è che non lo potevo dire, è bloccata con un problema alla schiena, che vuoi? Amore, stai diventando vecchietta anche tu, ma io attraverso te approfitterei per salutare tutte le persone che, ahimè, sono non solo a casa, magari anche in un ospedale o in una struttura, non stanno bene, e noi siamo felicissimi, anzi di più che dico felicissimi, strafelici di contribuire alla, insomma, farvi compagnia e di rendervi poco poco felici attraverso la musica e l'allegria di Radio Puglia.

0: Sandra, se sei tu caraibica o... Ah, è proprio caraibica lei, Sandra?
1: È una ballerina di balli caraibici.
0: Ah, ecco, quindi è diverso. Va bene, l'importante è stare bene, ragazzi. Un po' come dice lui, Julie è Brèche, serenamente.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Non hai va preso serenamente. Questa è la canzone, la frase, insomma, che in questa canzone io sottolineerei. Allora, ragazzi, noi ci prendiamo qualche minuto di pausa, andiamo in pubblicità, siamo al 44esimo caffè, torniamo dopo la pubblicità con il vincitore o la vincitrice del nostro quiz.
1: La tradizione non si tocca, ma si rinnova.
2: Macelleria, braceria e steakhouse da Mimmo, dove puoi gustare specialità di carne podolica e scottona della nostra Murgia e tante altre specialità dal lunedì al sabato, fornello pronto da asporto.
1: Macelleria, braceria e steakhouse da Mimmo, via Luigi Nitti 4 a Castellana Grotte. Prenotazioni allo 080 496 5157.
3: Servizio anche all'aperto.

0: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
1: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
2: Anch'io,
0: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
2: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
0: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
3: Una finestra è una finestra.
4: Invece no, Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
3: Vedo.
4: La maniglia centrale è davvero elegante.
3: Sì, bella.
4: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
3: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
5: Ocnoplast. Le finestre di design.
6: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
7: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
8: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
9: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.

0: effetto fa essere i vincitori di un quiz qui a Radio Puglia? Ciao Michele, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno. Dillo. Emozionati.
0: Ah, bravo, bravo, dai, ancora, ancora, esagera. Come stai, Michele?
1: Bene, bene, grazie.
0: Sei in giro in auto? Ti sento in auto.
1: Io sono in giro. Sì, sono in giro, sono un trasportatore.
0: Sei un trasportatore, beh, un bel lavoro impegnativo. Mi raccomando, allora, passiamo subito questo messaggio che secondo me è il più importante di tutti. Stai guidando, sei al telefono, ma sei in viva voce, vero?
1: In viva voce, certo. Assolutamente. Con la radio, viva voce, come tu.
0: Ti facciamo compagnia con la radio, quindi passiamo questo messaggio importantissimo, ragazzi. Quando siamo alla guida non utilizziamo il telefono, se non per l'appunto in viva voce. Allora, Michele, noi ti aspettiamo domenica mattina perché tu sei il vincitore di questo biglietto per la camminata.
1: Grazie.
0: Della salute.
1: Perfetto.
0: Ci saremo, noi ti aspettiamo, ti accoglieremo a braccia aperte. Io ti invito a raggiungerci qualche minuto prima, ti sarà consegnata la maglietta, il gadget e soprattutto tutto il nostro affetto.
1: Grazie.
0: Ciao Michele, ci vediamo domenica mattina.
1: Ciao,
0: un abbraccio, continua ad ascoltare Radio Puglia.
1: Siete fantastici.
0: Grazie, anche tu. Ciao.

0: band, che vuol dire dov'è mio marito? Questa è la domanda magari che ci si pone spesso, almeno a me così capita, quando sei lì a casa che aspetti che arriva l'acqua che bolle, il sugo che bolle, questo che non arriva, e dici where is my husband? No, non dici così, dici ma dove si trova questo? Ascoltiamo il meteo, ragazzi.
1: Radio Puglia Meteo.
2: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Emma Parigi di Trebi Meteo. È una giornata di giovedì con tempo per lo più asciutto ed assolato sulla Basilicata, anche sulla Puglia, salvo della nuvolosità di passaggio, qui con anche localizzati possibili disturbi, poiché il territorio resta lambito dal passaggio di una perturbazione che interesserà le regioni di sud-est principalmente nella giornata di domani. Per il resto, oggi soffia parecchio vento da sud e questo permette un rialzo termico anche significativo. Pensate, si toccano picchi anche di 28-29 gradi in alcune località, soprattutto della Puglia. Nella giornata di domani però il tempo volgerà ad un cambiamento, la perturbazione atlantica stazionerà sul territorio determinando parecchia nuvolosità, precipitazioni sparse, anche locali temporali di moderato forte intensità. Soffierà ancora parecchio vento, le temperature diurne al più perderanno qualche grado. Dettagli maggiori sull'app di Trebi Meteo.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito per prima Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Pronti a scendere in pista?
6: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
5: Da noi, noleggio kart rental e racing.
6: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
7: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
6: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
7: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
6: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
7: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385. 2414. Scopri di più su metalgm.it.
8: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
9: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
10: BMW Ultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
11: Attenzione!
12: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
11: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
12: E per il trasporto?
11: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
12: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495. 2906.
11: Un mondo avanti.
13: Denaro è tempo il?
14: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
15: Radio che spinge, Radio Puglia.

Salutiamo Gregorio che ci scrive per mandare un saluto a suo cognato Cosimo, dice che si trova verso Campobasso.

0: benvenuta, sei in diretta.
1: Buongiorno.
0: Su Radio Puglia. Buon compleanno, cara.
1: Grazie, grazie.
0: Quante primavere sono?
1: Assai, 29.
0: Scusa Roberta, chiudi il telefono. Cioè, 29 anni, tesoro della zia, tu sono troppi. E dai,
1: eh scherza. Certo, iniziamo a fare vecchiarelli.
0: Capisco. Va bene. Alessia, tanti tanti cari auguri, cara.
1: Grazie.
0: Da parte
1: grazie.
0: Di Gianna e di Davide, che questa mattina ci hanno inviato un bellissimo messaggio per farti questa sorpresa.
1: Grazie mille.
0: Senti, ma loro sono amici, colleghi? Raccontaci.
1: È mio zio, lui è il fratello di mia madre.
0: Ecco.
1: E Gianna è la fidanzata.
0: È la fidanzata, perfetto.
1: Sì.
0: Allora, cara, questa sera li festeggiamo questi 29 anni, anche se sono tanti.
1: Ovvio, ovvio.
0: Ovvio, che cosa facciamo?
1: Niente, una pizza, giusto così.
0: Eh beh, ti pare niente. Va bene.
1: Sì.
0: Festeggiali.
1: Grazie assai.
0: Auguri ancora anche da tutti
1: grazie,
0: noi di Radio
1: grazie.
0: Puglia. Ciao cara,
1: grazie,
0: un bacio.
1: Salve.

Erano le 15:25 di ieri pomeriggio e sulle note di una canzone che a brevissimo vi farò ascoltare, nell'aula delle lauree dell'Università di Salerno erano tutti in piedi perché su quella canzone è entrato lui, il grande Vasco Rossi, che per l'appunto è diventato dottore honoris causa in politica e comunicazione.

0: auguri a Vasco Rossi, che insomma si è laureato a 74 anni. Nella vita, ragazzi, non è mai troppo tardi, c'è sempre tempo per fare tutto, e io vi do il tempo della pubblicità per fare questa riflessione, anche perché torneremo dopo la pubblicità e vi parlerò di un posto che, grazie per l'appunto alle mie innumerevoli ricerche, ho trovato, e dove noi donne abbiamo la possibilità di vivere fino a 100 anni. Restate lì, ragazzi.
1: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542. Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari

0: In vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Stihl, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in Corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
1: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.
2: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
3: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
4: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. Spazzolino elettrico Oral-B Aio 3 con sensore LED visibile e testina tonda a 56,99€ fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
5: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
6: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
5: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
6: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116, Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
7: Spazio Mattina.

vacanza. E il luogo di cui vi parlavo, ragazze, perché questo riguarda per l'appunto l'emisfero femminile, è un piccolo borgo di poco più di 2000 abitanti nel cuore della Sardegna, dove la tradizione agricola si fonde con quella tessile e potrebbe essere la nuova terra dei record della longevità per l'appunto femminile. Si chiama Bolotana e qui le donne hanno una probabilità 3 volte più alta di raggiungere i 100 anni di vita rispetto a chi vive nel resto d'Italia. Ovviamente tutto questo è

0: Radio Puglia.
1: Il 17, 18, 24 e 25 e dal 30 ottobre al 1 novembre allo Zoo Safari di Fasano torna Halloween Party. Preparatevi ad affrontare l'oscura epidemia di Resident Evil Raccoon City, i sovrani del terrore in The Horror Warehouse, le irresistibili mascotte di Five Nights at Freddy's e tanti altri brividi. Fatevi coraggio, il 17 e 18, 24 e 25 e dal 30 ottobre al 1 novembre Halloween Party. I bimbi vestiti da mostriciattoli entrano gratis. Info e coupon sconto su www.zoosafari.it.
2: Vivi un'avventura straordinaria per tutta la famiglia al Parco Giurassico World of Dinosaurs a Cassano Murge. Immergiti nella natura dell'Alta Murgia e scopri 45 riproduzioni a grandezza reale dei giganti del passato vissuti milioni di anni fa nell'era dei dinosauri. Ti aspettiamo nei weekend e nei giorni festivi al Parco Giurassico World of Dinosaurs nei pressi dell'Aia dell'Amicizia a Cassano Murge. Info su dinosauricassano.it o al 351 84 00 360.
3: Il Parco Giurassico è aperto tutto l'anno anche per scolaresche e gruppi.
4: Come mi immagino il Black Friday?
5: Com'è quello di Skoda?
6: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a mezzogiorno 42.
2: Non c'è dubbio, qui si è sdraiato qualcuno. Guarda, si possono ancora vedere le forme di chi si è comodamente accoccolato sopra questo incredibile materasso.
0: I materassi Minoflex sono in lattice sfoderabili, in poliuretano, in lana, a molle insacchettate, in memory foam, realizzabili anche su misura e consegnati a domicilio.
3: Inoltre vendita di reti anche regolabili, copri materasso, cuscini anallergici, in lana, lattice e memory foam.
0: Minoflex, a Castellana Grotte, in via Putignano 66.

0: alza il volume e spicca il volo. Con Radio Puglia. Con Radio Puglia.
1: Radio Puglia.

0: provato a metterci in contatto con Rina, ma ahimè non risponde, probabilmente insomma è occupata, sta preparando la torta. Almeno io, il giorno del mio compleanno, da sempre ragazzi, quello mio, quello dei miei genitori, insomma delle persone a me care, che vabbè ahimè non ci sono più, però anche dei miei familiari, lo dedico a preparare la torta. Il pan di Spagna, la crema, tu lo sai fare la torta, Roberta?
1: Dipende, il tiramisù.
0: Ma che vuol dire dipende? Scusa.
1: Dipende dalla torta che vuoi.
0: No, la torta classica, proprio la torta del compleanno, quindi pan di Spagna, crema pasticcera.
1: Io non mangio la crema. È un problema.
0: Vabbè, sti giovani di oggi, tutti difettati, vabbè.
1: Una ne abbiamo, pur difettata.
0: No, per carità. Ti sistemerò, dai, vabbè.

0: Ferrina, non ho specificato prima, arrivano da parte di Teresa e da parte di tutti gli operai di Bertoli. Intanto oggi stavo riflettendo, oggi è giovedì, dico bene, e tu che fai stasera?
1: Io lavoro.
0: A ballare. Tu?
1: A ballare.
0: A ballare. A me piacerebbe tanto andare a ballare, però come ho detto già più volte, ahimè, qui non ci sono abbastanza locali dove ballare. A parte i tuoi balli, che abbiamo capito che sono le baciate, le salse, i merenghi e i merenghe o merengue. È la kizomba, va bene. A me piacciono ballare tipo gli anni 90, insomma la discoteca che si faceva all'epoca mia. Non ci sono abbastanza locali, vabbè. E va bene, arriva Noemi e Vito Salamanca per l'appunto. Tu cosa fai stasera?

0: Cosa fare questa sera? Avrei un'idea di cosa fare ora, perché c'è la nostra amica, anzi la mia amica Anna, che tutte le volte mi tenta con delle foto. Ecco, questa è una torta meravigliosa. Non ho capito se è il tuo compleanno o se è un compleanno passato, però che desiderio. Anche perché, ragazzi, vi devo svelare che io sono a dieta praticamente da 2 anni e il dolci sono proprio, li vedo con il binocolo. Ho mangiato mezzo gelato quest'estate, non dirò mai in quale gelateria, però era buonissimo, ma non ce l'ho fatta a mangiarlo tutto. Ora la tentazione, insomma, di vedere questa torta. La nostra amica ci ha mandato un vocale, ti dispiace mandarlo, Roby? Così in diretta, quello che hai detto, vai!
1: Bella, buongiorno, è il compleanno di mio cognato, passato da pochi giorni!
0: Ecco! Comunque mi ha fatto venire un grandissimo desiderio di dolce, provvederemo!

0: La tradizione non si tocca, ma si rinnova.
1: Macelleria, braceria e steakhouse da Mimmo, dove puoi gustare specialità di carne podolica e scottona della nostra Murgia e tante altre specialità da lunedì al sabato, fornello pronto da asporto.
0: Macelleria, braceria e steakhouse da Mimmo, via Luigi Nitti 4 a Castellana Grotte. Prenotazioni allo 080 496 51 57.
2: Servizio anche all'aperto.
3: Chicchirichì!
4: La festa è qui!
5: Sì, al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
6: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani, scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
7: Sabato 10 e domenica 11 ottobre alla Masseria Ferragnano di Loco Rotondo torna la Fiera della Biodiversità. Mostra mercato, degustazioni, musica, cabaret ed escursioni nella più grande collezione del Sud Italia di antiche varietà di piante. Visita il sito fruttiantichipuglia.it e le pagine social Fiera della Biodiversità. Ingresso libero. Ti aspettiamo il 10 e 11 ottobre alla Masseria Ferragnano di Loco Rotondo dalle 10 alle 21.
8: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.

6, ragazzi, io come sempre vi lascio con la musica di Radio Puglia e alle 15 poi arriva Arianna per condurre Pomeriggio Ner. Rosangela e Roberta vi salutano, io torno sabato, ma come sempre qui i programmi, ovviamente anche tu torni sabato con me, perfetto, tanti

0: Pomeriggio on Air, dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 18.
1: No, è mio! Papà, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
5: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
6: Pronti a scendere in pista?
7: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
6: Da noi, noleggio kart rental e racing.
7: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
8: Pizzeria e braceria La Fenice.
9: Pizze e scrocchiarelle per tutti i gusti cotte nel forno a legna.
8: La Fenice è anche un'eccellente braceria con gustose fiorentine, arrosti misti serviti sulla pietra e stuzzicherie.
9: Si effettua anche asporto e servizio a domicilio. 080 33 25 301.
8: La Fenice, via Michele La Torre 72, Castellana Grotte.
10: Alla Fenice, tutto il calcio in diretta su Sky e DAZN.
11: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
12: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
13: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
12: Ah, impossibile.
13: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliuretano applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare, senza demolire.
14: Dici che lo conosco?
15: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
14: Ah, quello naturale, senza additivi.
15: Bravo.
14: DOP, solo carne italiana.
15: Esatto.
14: Il crudo.
15: E allora non lo conosci.
14: Perché non è crudo, è Parma.
16: Piacere, prosciutto di Parma.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: AutoZeit ti mette in moto la vita. Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit, con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. AutoZeit, a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62, esposizioni in via Putignano. 347-290-1245. Seguici sui social.
3: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
4: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
5: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it.

0: E per il trasporto?
1: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
0: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. Con Versano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
1: Un mondo avanti.

0: Radio Puglia sono le ore 13 e un minuto. Radio Puglia News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. In primo piano la legge elettorale con il via libera definitivo alla Camera a scrutinio segreto sullo Stabilicum. Nelle dichiarazioni di voto la maggioranza ha difeso la bontà della riforma, le opposizioni hanno rinnovato tutte le critiche parlando di legge incostituzionale. Sentiamo prima Stefano Benigni di Forza Italia, poi il leader 5 Stelle Conte.
2: Chi l'ha scritta quella legge che si chiamava Italicum, che regalava il premio di maggioranza a chi superava il 40%? Chi?

0: sempre loro.
1: Ecco, questo primato lo avete azzerato. Giorgia Meloni, sei riuscita, tu donna, a sbarrare le altre donne, la strada alle altre donne, perché i capi lista potranno essere tutti uomini. Oggi abbiamo già una politica declinata per lo più al maschile, la donna prima premier della storia che sbarra la strada alle altre donne. Complimenti anche su questo.
2: Il conflitto russo-ucraino registra anche nelle ultime ore un'impennata di vittime civili. A protestare oggi anche il numero uno dell'ONU, Guterres. Il segretario di Stato americano Rubio dice di temere che il conflitto possa estendersi in altri paesi europei, e nello stallo negoziale Washington e Mosca preparano affari sul gasdotto Nord Stream che collega Russia ed Europa. Sentiamo Alessandro Cisilin.
3: Si intensifica ancora il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina e si allarga drammaticamente la tendenza a coinvolgere civili. Kiev denuncia stamani la morte di almeno 30 persone in un raid russo che ha colpito una stazione di autobus a Kramatorsk nel Donetsk. Altri 3 decessi nelle ultime ore nella capitale, secondo il sindaco Klitschko. Fuoco anche verso diverse regioni russe, colpite infrastrutture energetiche. 150 i civili morti o feriti solo ieri in territorio ucraino, protesta il leader dell'ONU Guterres, che invoca una de-escalation. Il segretario di Stato americano Rubio riferisce che anche gli Stati Uniti, come alcuni paesi europei come l'Estonia, che ha mosso le proprie truppe al confine russo, temono l'estendersi del conflitto nel continente, e la Moldavia annuncia stamani la costruzione di rifugi per proteggersi da eventuali attacchi che superassero la frontiera ucraina. E nello stallo negoziale Stati Uniti e Russia preparano affari. La Reuters rivela che gli inviati di Trump e Putin, Kushner e Dmitriev, discutono la possibilità di coinvolgere investitori statunitensi nel gasdotto Nord Stream, che fa transitare il gas russo verso la Germania e l'Europa, preso di mira 4 anni fa nel Baltico da agenti ucraini, secondo quanto accertato dalla magistratura tedesca.
2: Allerta arancione in Toscana, dove le forti piogge delle ultime ore hanno causato allagamenti, alberi caduti, frane e disagi. Scuole chiuse, parchi, giardini e cimiteri interdetti in diversi centri della regione, tra Firenze, Lucca e Viareggio, dove si è scoperchiato anche il tetto di un asilo. Allerta gialla in altre regioni. Allagamenti, alberi e pali crollati e disagi nella viabilità a Roma colpita da una bomba d'acqua. 120 gli interventi dei vigili del fuoco da ieri sera. Piogge intense anche sul vicino litorale laziale fino a Civitavecchia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
4: Radio Puglia, meteo.
5: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Emma Parigi di Trebi Meteo. È una giornata di giovedì con tempo per lo più asciutto ed assolato sulla Basilicata, anche sulla Puglia, salvo della nuvolosità di passaggio qui, con anche localizzati possibili disturbi, poiché il territorio resta lambito dal passaggio di una perturbazione che interesserà le regioni di sud-est principalmente nella giornata di domani. Per il resto oggi soffia parecchio vento da sud e questo permette un rialzo termico anche significativo. Pensate, si toccano picchi anche di 28-29 gradi in alcune località, soprattutto della Puglia. Nella giornata di domani però il tempo volgerà ad un cambiamento, la perturbazione atlantica stazionerà sul territorio determinando parecchia nuvolosità, precipitazioni sparse, anche locali temporali.

0: Temporali di moderato forte intensità. Soffierà ancora parecchio vento, le temperature diurne al più perderanno qualche grado. Dettagli maggiori sull'app di Trebi Meteo.
1: Lasci la tua amata terra e non sai come ascoltarci? Scarica l'app Radio Puglia sul tuo smartphone e ti accompagneremo ovunque.

0: Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16 e il lunedì alle 18.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione,

normale o un'allucinazione. Se sono matta io, non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Bollettino Digiversario numero 1.
2: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
1: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
3: Digeso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Stihl, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Digeso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
4: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
5: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
6: Anch'io,
4: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
6: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
4: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
7: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
8: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
7: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
8: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
7: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
9: A Fasano dell'Aquila vanta 3 generazioni di macellai e una grande passione, la brace. Carne di altissima qualità con i migliori tagli cotti a puntino. Adesso li trovi da Braceria da Vincenzo. Braceria da Vincenzo, a Fasano in via Caporale De Mola 1. Prenota il tuo tavolo al 388 81 98 232, aperto dalle 19.30 alle 24 dal lunedì al sabato, domenica chiusi.
10: Attenzione, vendesi a Putignano, avviatissima lavanderia ad acqua, a secco e wet cleaning. Attività trentennale con pacchetto clienti. Info allo 080 405 30 68 oppure 351 21 20 215.
11: Radio Puglia.
12: Radio Puglia.
11: Da oltre 40 anni. Una di famiglia.

Il 17, 18, 24 e 25 e dal 30 ottobre al 1 novembre allo Zoo Safari di Fasano torna Halloween Party. Preparatevi ad affrontare l'oscura epidemia di Resident Evil Raccoon City, i sovrani del terrore in The Horror Warehouse, le irresistibili mascotte di Five Nights at Freddy's e tanti altri brividi. Fatevi coraggio, il 17 e 18, 24 e 25 e dal 30 ottobre al 1 novembre Halloween Party. I bimbi vestiti da mostriciattoli entrano gratis. Info e coupon sconto su www.zoosafari.it.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a mezzogiorno 42.
2: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. E da oggi anche vantaggi. Quelli riservati a una selezione di modelli Audi prima scelta Plus, come Audi A5, Q2, Q3 e Q5. Tuoi con Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Offerta valida dal 12 al 31 ottobre.
3: Scopri che negli showroom Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
4: AutoZeit ti mette in moto la vita. Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit, con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. AutoZeit, a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62, esposizione in via Putignano. 347-290-1245. Seguici sui social.
5: Una finestra è una finestra.
6: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
5: Vedo.
6: La maniglia centrale è davvero elegante.
5: Sì, bella.
6: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
5: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
7: Ocnoplast. Le finestre di design.

0: L'almanacco del giorno. Giovedì 8 ottobre 2026. Mancano 84 giorni alla fine dell'anno.
1: Siamo sotto il segno della bilancia. La chiesa ricorda Santa Pelagia e Santa Reparata.
0: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Lorenza. Il nome ha origine latina e significa nativa di Laurento. Il numero porta fortuna è l'1, il colore è il verde e la pietra associata è lo smeraldo. Accadde oggi. L'8 ottobre del 2001, all'aeroporto milanese di Linate, un bimotore Cessna e un aereo della linea SAS si scontrarono in fase di decollo nella nebbia. Nel disastro aereo di Linate morirono 118 persone. È stata la più grande catastrofe aerea per numero di vittime verificatasi in Italia, mentre limitatamente alle collisioni al suolo è superata a livello mondiale solo dal disastro aereo di Tenerife del 1977. Chi è nato oggi?
1: Tra i personaggi famosi nati l'8 ottobre ricordiamo Antonio Cabrini, Matt Damon, Sigourney Weaver.
0: Le frasi del cinema. È così difficile divertirsi di questi tempi. Persino sorridere fa male alla faccia. Dal film The Rocky Horror Picture Show. Proverbio del giorno.
1: Per mantenere l'amore di una donna, dai tutto a te stesso, ma un poco alla volta. Proverbio cinese.
0: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
2: Buon giovedì a tutti da Roberto. Eccoci arrivati all'8 ottobre 2026 e a questo nuovo appuntamento con l'oroscopo. Partiamo allora dall'Ariete. Le stelle di oggi sono una sorgente di energia positiva e dinamismo, ideale per dare una festa o mettervi in viaggio o affrontare un importante colloquio di lavoro. Il successo comunque è assicurato. Toro, le vostre energie convergono sulle finanze. Il rischio calcolato non vi spaventa, anzi vi intriga, perché padroneggiate senza sforzo circostanze complesse. Serata movimentata e divertente in compagnia dei vostri amici. Gemelli, gli astri di oggi vi fanno garanti di una notevole forza d'animo e di una leggerezza che sdrammatizza le preoccupazioni. Disinvolta e giocosa, un'amicizia vi distrae dalle noie familiari, senza chiedere niente in cambio. Cancro, parlare di faccende di cuore vi dà slancio, vi fa superare molte insicurezze. Siate determinati con alcune persone che bazzicano il vostro ambiente. Non lasciatevi sfuggire indizi importanti, drizzate bene le antenne. Leone, conquiste e vittorie professionali movimentano la situazione, rafforzando di riflesso la vostra autostima. Riceverete supporto e calore da chi vi vuole bene. Una punta di umorismo vi permetterà di ridimensionare alcune questioni che avevate un po' ingigantito. Vergine, piccole incombenze rendono questo giovedì più faticoso di una maratona. In aggiunta, collezionate gaffe e siete insolitamente dispersivi. Pentiti di esservi assunti tanti impegni, ora la vostra autostima gioca al ribasso. Bilancia, dalle stelle segnali interessanti al vostro segno, una configurazione ariosa che rende allegra e divertente la giornata. Gran fervore di idee che favoriscono la nascita di nuovi progetti e creano occasioni per viaggiare. Scorpione, scandagliando il passato mettete in discussione alcune scelte operate forse con un eccesso di impulsività. Fate chiarezza fuori e dentro di voi. A tenere banco oggi sono le finanze. Sagittario, se dovessero verificarsi intralci o cambiamenti nelle vostre iniziative, mantenete i nervi saldi e tutto andrà per il meglio. Non reagite alle provocazioni e non vi accalorate per una battuta di spirito. Capricorno, le attenzioni speciali di cui siete oggetto gratificano il vostro amor proprio, ma nello stesso tempo sapete di non potervi permettere errori. Le preferenze che vi sono state meritatamente accordate potrebbero scatenare qualche gelosia. Acquario, oggi agite con mano sicura, trovando soluzioni convincenti in pochi minuti. Spazio e libertà di azione. Le difficoltà restano, ma avete le carte in regola per affrontarle con pieno successo e soddisfazione. Pesci, oggi una giornata piena di piccole complicazioni. Corsa a perdifiato per conciliare lavoro, famiglia e svaghi. I problemi vi sembreranno più grandi di quanto siano in realtà. Rilassatevi e cambiate umore. E con questo segno chiudiamo l'oroscopo di oggi, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto una buonissima giornata.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: BMW Pultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
3: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.
4: Sabato 10 e domenica 11 ottobre alla Masseria Ferragnano di Loco Rotondo torna la Fiera della Biodiversità. Mostra mercato, degustazioni, musica, cabaret ed escursioni nella più grande collezione del sud Italia di antiche varietà di piante. Visita il sito fruttiantichipuglia.it e le pagine social Fiera della Biodiversità. Ingresso libero. Ti aspettiamo il 10 e 11 ottobre alla Masseria Ferragnano di Loco Rotondo dalle 10 alle 21.
5: Vivi un'avventura straordinaria per tutta la famiglia al Parco Giurassico World of Dinosaurs a Cassano Murge. Immergiti nella natura dell'Alta Murgia e scopri 45 riproduzioni a grandezza reale dei giganti del passato vissuti milioni di anni fa nell'era dei dinosauri. Ti aspettiamo nei weekend e nei giorni festivi al Parco Giurassico World of Dinosaurs nei pressi dell'Aia dell'Amicizia a Cassano Murge. Info su dinosauricassano.it o al 351 84 00 360.
6: Il Parco Giurassico è aperto tutto l'anno anche per scolaresche e gruppi.
7: Amore, quanto di anticipo?
8: Zero.
7: E di interessi?
8: Zero.
7: E quanto ci pensi ancora?
8: Zero. La prendo.
9: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
10: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
9: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: me. Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Il 17, 18, 24 e 25 e dal 30 ottobre al 1 novembre allo Zoo Safari di Fasano torna Halloween Party. Preparatevi ad affrontare l'oscura epidemia di Resident Evil Raccoon City, i sovrani del terrore in The Horror Warehouse, le irresistibili mascotte di Five Nights at Freddy's e tanti altri brividi. Fatevi coraggio il 17 e 18, 24 e 25 e dal 30 ottobre al 1 novembre Halloween Party. I bimbi vestiti da mostriciattoli entrano gratis. Info e coupon sconto su www.zoosafari.it. Safari.it.
3: Attenzione!
4: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
3: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
4: E per il trasporto?
3: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
4: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
3: Un mondo avanti.
5: Amore, quanto di anticipo?
6: Zero.
5: E di interessi?
6: Zero.
5: E quanto ci pensi ancora?
6: Zero. La prendo.
7: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
8: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.
9: Vivi un'avventura straordinaria per tutta la famiglia al Parco Giurassico World of Dinosaurs a Cassano Murge. Immergiti nella natura dell'Alta Murgia e scopri 45 riproduzioni a grandezza reale dei giganti del passato vissuti milioni di anni fa nell'era dei dinosauri. Ti aspettiamo nei weekend e nei giorni festivi al Parco Giurassico World of Dinosaurs nei pressi dell'Aia dell'Amicizia a Cassano Murge. Info su dinosauricassano.it o al 351 84 00 360.
10: Il Parco Giurassico è aperto tutto l'anno anche per scolaresche e gruppi.

0: Radio Puglia News.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi con la rubrica delle buone notizie. Un grammo di omega 3 al giorno

0: forniti dall'OMS in materia di cadute e piccoli incidenti preoccupano cittadini e comunità scientifica. Sono infatti oltre 38 milioni i feriti e quasi 700.000 le morti dovute a questa causa. Per provare a risolvere il problema, un team di ricerca internazionale si è ispirato alle zampe dei gechi. Come riferito su una rivista di settore, gli esperti hanno messo a punto un polimero che riproduce i loro punti di forza e che in un futuro prossimo potrebbe venire impiegato per la produzione di nuove e più efficienti calzature antiscivolo. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
1: Radio Puglia, meteo.
2: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Emma Parigi di Trebi Meteo. È una giornata di giovedì con tempo per lo più asciutto ed assolato sulla Basilicata, anche sulla Puglia, salvo della nuvolosità di passaggio qui, con anche localizzati possibili disturbi, poiché il territorio resta lambito dal passaggio di una perturbazione che interesserà le regioni di sud-est principalmente nella giornata di domani. Per il resto, oggi soffia parecchio vento da sud e questo permette un rialzo termico anche significativo. Pensate, si toccano picchi anche di 28-29 gradi in alcune località, soprattutto della Puglia. Nella giornata di domani però il tempo volgerà ad un cambiamento, la perturbazione atlantica stazionerà sul territorio determinando parecchia nuvolosità, precipitazioni sparse, anche locali temporali di moderato forte intensità. Soffierà ancora parecchio vento, le temperature diurne al più perderanno qualche grado. Dettagli maggiori sull'app di Trebi Meteo.

0: Com'è romantica la pioggia.
1: Eh no, troppo romantica no. Dal mio terrazzo piove in casa.
2: Nessun problema. A Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia. Specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetro resina pedonabile.
3: Tecnoresine. Impermeabilizzare senza demolire. Via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
4: www.tecnoresinesrl.it.
5: Sabato 10 e domenica 11 ottobre alla Masseria Ferragnano di Loco Rotondo torna la Fiera della Biodiversità. Mostra mercato, degustazioni, musica, cabaret ed escursioni nella più grande collezione del sud Italia di antiche varietà di piante. Visita il sito fruttiantichipuglia.it e le pagine social Fiera della Biodiversità. Ingresso libero. Ti aspettiamo il 10 e 11 ottobre alla Masseria Ferragnano di Loco Rotondo dalle 10 alle 21.
6: Ciao Fulvio, ho l'auto di mia moglie dal meccanico, i miei figli si contendono la mia auto per il weekend e io devo andare fuori per lavoro.
7: Chiama Palmirent al 366-86-570-89 e noleggia l'auto o il veicolo commerciale che risponde alle tue esigenze, grazie ai prezzi competitivi e al servizio affidabile, flessibile e di qualità. Palmirent, via Giambattista Vico 72 a Castellana Grotte. Facebook e Instagram Palmisano Autoveicoli.
8: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oleomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
9: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393 458 14 72.

0: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
1: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
0: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
1: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116 Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
2: Immaginate il cameriere pronto a prendere il vostro ordine, ma la connessione internet lenta e instabile del locale rende tutto vano. Scegli le offerte di Angel Cell per garantire una connessione rapida, affidabile e di alta qualità, così da poter navigare, chiamare e lavorare senza interruzioni o recensioni negative online del tuo ristorante. A Monopoli, Conversano, Castellana Grotte e sui social Angel Cell.
3: Con il sottocosto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Vivo Y 31 5G, 256 giga, batteria a lunga durata a 229 euro. Fino all'11 ottobre, solo da Unieuro.
4: Alla farmacia pugliese di Castellana Grotte c'è tutto ciò che ti serve per la tua salute, il tuo benessere e la tua bellezza. Da noi trovi forniti reparti di omeopatia, cosmesi, veterinaria ed erboristeria, personale qualificato e disponibile e tanti servizi. Esame gratuito dell'udito, prenotazione visite, noleggio di presidi medici. Farmacia pugliese, al tuo fianco ogni giorno. A Castellana Grotte in via Conversano 110. Seguici sui social.
5: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
6: Pizzeria e braceria La Fenice.
7: Pizze e scrocchiarelle per tutti i gusti, cotte nel forno a legna.
6: La Fenice è anche un'eccellente braceria, con gustose fiorentine, arrosti misti serviti sulla pietra e stuzzicherie.
7: Si effettua anche asporto e servizio a domicilio. 080 33 25 301.
6: La Fenice, via Michele Latorre 72, Castellana Grotte.
8: Alla Fenice, tutto il calcio in diretta su Sky e DAZN.
9: Guarda quanta polvere e calcinacci hanno lasciato i muratori. E adesso come facciamo?
10: Non ti preoccupare, cara. Chiamo subito l'azienda di pulizie Puli Services. Si occupano anche di sanificazioni ambienti di lavoro e privati, igiene della casa e delle imprese, oltre a capannoni.
9: Perfetto!
10: Puli Services, via Putignano 92, a Castellana Grotte.

0: essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: L'almanacco del giorno. Giovedì 8 ottobre 2026. Mancano 84 giorni alla fine dell'anno.
2: Siamo sotto il segno della bilancia. La chiesa ricorda Santa Pelagia e Santa Reparata.
1: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Lorenza. Il nome ha origine latina e significa nativa di Laurento. Il numero portafortuna è l'1, il colore è il verde e la pietra associata è lo smeraldo. Accadde oggi. L'8 ottobre del 2001, all'aeroporto milanese di Linate, un bimotore Cessna e un aereo della linea SAS si scontrarono in fase di decollo nella nebbia. Nel disastro aereo di Linate morirono 118 persone. È stata la più grande catastrofe aerea per numero di vittime verificatasi in Italia, mentre limitatamente alle collisioni al suolo è superata a livello mondiale solo dal disastro aereo di Tenerife del 1977. Chi è nato oggi?
2: Tra i personaggi famosi nati l'8 ottobre ricordiamo Antonio Cabrini, Matt Damon, Sigourney Weaver.
1: Le frasi del cinema. È così difficile divertirsi di questi tempi. Persino sorridere fa male alla faccia. Dal film The Rocky Horror Picture Show. Proverbio del giorno.
2: Per mantenere l'amore di una donna, dai tutto a te stesso, ma un poco alla volta. Proverbio cinese.
1: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.

0: a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. E da oggi anche vantaggi. Quelli riservati a una selezione di modelli Audi prima scelta Plus, come Audi A5, Q2, Q3 e Q5. Tuoi con Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Offerta valida dal 12 al 31 ottobre. Scoprite negli showroom Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
1: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
3: Bollettino Deghiversario numero 2.
4: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
5: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1, con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: BMW Pultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
9: Attenzione, vendesi a Putignano, avviatissima lavanderia ad acqua, a secco e wet cleaning. Attività trentennale con pacchetto clienti. Info allo 080 405 30 68 oppure 351 21 20 215.
10: Ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

0: La radio che spinge, Radio Puglia.
1: Pensati così, forte come sei, che nessuna notte è tanto lunga da impedire al sole di rinascere. Tirati un po' su, colpe non ne hai,

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
4: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.

0: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 08 23 78 500.
1: Questa proprio non ci voleva, Katia. Cominciare la mattina con l'auto che ti abbandona per strada è una serie di appuntamenti a cui non posso mancare.
2: Chiamiamo Palmisano Soccorso Stradale H24 al 366 86 57 089. Ritira l'auto in panne e ti consegna l'auto sostitutiva.
1: Dici sul serio?
2: Certo, perché Palmisano Autoveicoli a Castellana Grotte è anche noleggio e vendita di auto oltre al soccorso stradale H24. 366 86 57 089.

0: Il 17, 18, 24 e 25 e dal 30 ottobre al 1 novembre allo Zoo Safari di Fasano torna Halloween Party. Preparatevi ad affrontare l'oscura epidemia di Resident Evil Raccoon City, i sovrani del terrore in The Horror Warehouse, le irresistibili mascotte di Five Nights at Freddy's e tanti altri brividi. Fatevi coraggio, il 17 e 18, 24 e 25 e dal 30 ottobre al 1 novembre Halloween Party. I bimbi vestiti da mostriciattoli entrano gratis. Info coupon sconto su www.zoo. safari.it.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
5: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
4: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
5: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
6: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. amorusotraslochi.it.
7: Attenzione!
8: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
7: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
8: E per il trasporto?
7: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
8: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
7: Un mondo avanti.
9: Pomeriggio Nerd, la tua distrazione creativa.
10: Compie 41 anni oggi e lui è uno degli artisti pop più importanti degli ultimi 15 anni, Bruno Mars. È con lui che iniziamo questo Pomeriggio Nerd, in un brano in cui lui dice: lo sai che non ti chiederei mai di cambiare, se è la perfezione che stai cercando, resta così come sei. Che meraviglia! Buon pomeriggio da Arianna!
11: Radio Puglia!
10: Ed è proprio con un suo brano che iniziamo.

0: Radio Puglia, quando sono le 15:18 abbiamo iniziato da pochissimo il nostro pomeriggio on air e andiamo avanti con Cocktail d'amore. E io vi ricordo che potremmo fare un bel cocktail insieme raccontandoci che cosa state facendo al 333 166 5757.
1: Ho bisogno di toccare il fondo.

Amore, e lo so Antonella da Conversano che questa non è l'ora del cocktail, è piuttosto l'ora del caffè. Io vi ho chiesto di fare un cocktail con me, invece è l'ora del caffè, avete ragione. E allora al caffè ci aggiungiamo una bella cioccolata, voi ce la mettete la cioccolata, quella fondente, il quadratino, dopo il caffè amaro? Per pulire un po' tutto, ecco, fatemelo sapere, siete tipi da caffè e cioccolata o solo caffè? Che cosa vi piace? Al 333 166 5757.

0: cioccolata.
1: E Nico da Bari ci dice che senza cioccolata
2: disegno ho fatto?
1: Lui non lo prende il caffè, quindi caffè e quadratino di cioccolato fondente obbligatorio.

0: Vivi un'avventura straordinaria per tutta la famiglia al Parco Giurassico World of Dinosaurs a Cassano Murge. Immergiti nella natura dell'Alta Murgia e scopri 45 riproduzioni a grandezza reale dei giganti del passato vissuti milioni di anni fa nell'era dei dinosauri. Ti aspettiamo nei weekend e nei giorni festivi al Parco Giurassico World of Dinosaurs nei pressi dell'Aia dell'Amicizia a Cassano Murge. Info su dinosauricassano.it o al 351 84 00 360.
1: Il Parco Giurassico è aperto tutto l'anno anche per scolaresche e gruppi.
2: Chicchirichì!
3: La festa è qui!
4: Sì, al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
5: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
6: Denaro è tempo il?
7: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
8: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.

0: Buon pomeriggio Arianna. Io il caffè lo bevo con la sambuca.
1: Ah,
0: e qui a Modugno piove.
1: Hai capito, hai capito. Complimenti per questo caffè con sambuca. Invece c'è qualcuno che ci scrive: rum e cioccolata è meglio. E abbiamo anche la canzone. Effettivamente, rum e cioccolata è un altro bell'abbinamento di quelli strong. Vivo.

0: pomeriggio, e per me è importante prendere almeno un caffè la mattina e almeno uno il pomeriggio, adesso vado in pubblicità e mi vado a prendere questo bel caffè. A tra pochissimo.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
4: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
3: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
4: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116, Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
5: Estate, relax e lavoro senza interruzioni con Angel Cell, la linea internet potente pensata per partite IVA, B&B e liberi professionisti, per non lasciare mai i tuoi clienti senza wifi. Scegli Angel Cell, potenza, stabilità e velocità sempre a portata di click, a Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Seguici sui

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani, scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
3: Si scrive usato certificato Audi. Ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. E da oggi anche vantaggi. Quelli riservati a una selezione di modelli Audi prima scelta Plus, come Audi A5, Q2, Q3 e Q5. Tuoi con Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Offerta valida dal 12 al 31 ottobre.
4: Scopri meglio gli showroom Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.

0: Sentatevi qui in radio, perché cioè, io vi ho detto che il caffè è buono, ma non venite a bussare perché non vi apriamo. Scherzo. Quando volete, le porte sono aperte per visitare il nostro studio.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

No, poi un giorno chiederò a Giulia e Brescia se la mattina per loro è bella anche quando non si vogliono proprio svegliare. Cioè, sono curiosa di sapere se per loro è bella anche in quei momenti.

0: Angelo, Angelo da Modugno, ma dico io, ma non potevi evitare di mandarci la pioggia anche a Castellana? Ragazzi, mi sono girata un attimo e qui sta succedendo di tutto, cioè vento, pioggia, ma che sta succedendo? È vero, è ottobre, è così, non ci possiamo fare niente.
1: Sabato 10 e domenica 11 ottobre alla Masseria Ferragnano di Loco Rotondo torna la Fiera della Biodiversità. Mostra mercato, degustazioni, musica, cabaret ed escursioni nella più grande collezione del sud Italia di antiche varietà di piante. Visita il sito fruttiantichipuglia.it e le pagine social Fiera della Biodiversità. Ingresso libero. Ti aspettiamo il 10 e 11 ottobre alla Masseria Ferragnano di Loco Rotondo dalle 10 alle 21.
2: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiama lo 080 23 78 500.
3: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
4: Ho come il sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
5: Anch'io,
3: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
5: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
3: E per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
6: Una finestra è una finestra.
7: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
6: Vedo.
7: La maniglia centrale è davvero elegante.
6: Sì, bella.
7: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
6: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
8: Ocnoplast. Le finestre di design.
9: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
10: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
9: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
10: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
9: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385 2414. Scopri di più su metalgm.it.

E vi ricordo il nostro numero WhatsApp 333-166-5757. Siamo qui per chiacchierare, per condividere quello che stiamo facendo. Vi aspetto.

0: Devo dire che l'atmosfera è quella giusta per questa canzone. Halloween si sta avvicinando, qui piove, ma piove di brutto, eh. Cioè, non so dalle vostre parti, ma qui a Castellana, credetemi, è venuto giù il mondo in pochissimi secondi. Dalle vostre parti che si dice? Che com'è il tempo? Piove, non piove? Come state? Fatemelo sapere al 333-166-5757. Io, nel dubbio, mi sa che stasera mi metto sotto le coperte.
1: Pronti a scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi, noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
3: Il 17, 18, 24 e 25 e dal 30 ottobre al 1 novembre allo Zoo Safari di Fasano torna Halloween Party. Preparatevi ad affrontare l'oscura epidemia di Resident Evil Raccoon City, i sovrani del terrore in The Horror Warehouse, le irresistibili mascotte di Five Nights at Freddy's e tanti altri brividi. Fatevi coraggio, il 17 e 18, 24 e 25 e dal 30 ottobre al 1 novembre Halloween Party. I bimbi vestiti da mostriciattoli entrano gratis. Info e coupon sconto su www.zoosafari.it. Safari.it.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: BMW Pultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
7: Guarda quanta polvere e calcinacci hanno lasciato i muratori. E adesso come facciamo?
8: Non ti preoccupare, cara. Chiamo subito l'azienda di pulizie Puli Services. Si occupano anche di sanificazioni ambienti di lavoro e privati, igiene della casa e delle imprese, oltre a capannoni.
7: Perfetto!
8: Puli Services, via Putignano 92, a Castellana Grotte.
9: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
10: Amore, quanto di anticipo?
11: Zero.
10: E di interessi?
11: Zero.
10: E quanto ci pensi ancora?
11: Zero. La prendo.
12: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 5 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
13: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
12: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: Sempre Angelo da San Nicandro. Buonasera, Giulia.
1: Angelo, io sono sempre Arianna invece. Giulia la trovi il mercoledì pomeriggio e anche il venerdì, scusa.

0: Sempre Angelo da Sanicandro, buonasera Giulia.
1: Angelo, hai mandato questo messaggio ed è successo il macello qui. Abbiamo perso per un attimo tutto, è andata via la corrente purtroppo, quindi qualche secondo di panico, ma tutto ok, siamo tornati. E Angelo, giustamente, mentre io gli spiegavo che non sono Giulia, è andata via la corrente e giustamente lui si è rifatto con questo vocale.
0: Sempre Angelo da Sanicandro, scusa Rihanna, buonasera Rihanna.
1: Buonasera.
0: C'è la voce uguale come quella di Giulia.
1: Hai ragione, a volte le voci si possono confondere, non ti preoccupare, non è successo niente. Nessun problema, assolutamente.
2: Ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.
3: Arianna, Stefano da Bari, io in questo momento mi trovo tra Gioia e Sant'Eramo e sta piovendo alla grande, non si vede quasi nulla sulla strada e il mio furgone è sotto i 60 all'ora, cosa strana.
1: Ma Stefano, ma come mai? Non è da te, non va mai sotto i 60, mi sa che la pioggia è l'unica cosa che ti ferma.

0: la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
1: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
0: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
2: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
3: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. amorusotraslochi.it.
4: Pizzeria e braceria La Fenice.
5: Pizze e scrocchiarelle per tutti i gusti, cotte nel forno a legna.
4: La Fenice è anche un'eccellente braceria, con gustose fiorentine, arrosti misti serviti sulla pietra e stuzzicherie.
5: Si effettua anche asporto e servizio a domicilio. 080 33 25 301.
4: La Fenice, via Michele Latorre 72, Castellana Grotte.
6: Alla Fenice, tutto il calcio in diretta su Sky e DAZN.
7: Bollettino Digiversario numero 1.
8: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
7: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
9: Ciao Fulvio, ho l'auto di mia moglie dal meccanico, i miei figli si contendono la mia auto per il weekend e io devo andare fuori per lavoro.
10: Chiama Palmirent al 366-86-570-89 e noleggia l'auto o il veicolo commerciale che risponde alle tue esigenze, grazie ai prezzi competitivi e al servizio affidabile, flessibile e di qualità. Palmirent, via Giambattista Vico 72 a Castellana Grotte. Facebook e Instagram Palmisano Autoveicoli.
11: Attenzione, vendesi a Putignano, avviatissima lavanderia ad acqua, a secco e wet cleaning. Attività trentennale con pacchetto clienti. Info allo 080 405 30 68 oppure 351 21 20 215.

0: preparati perché ci sarà il quiz per vincere il ticket per la camminata per la salute.
1: Come quando io ti ho visto per la prima volta, tra milioni di occhi la vita si nascose.

E Michele da Putignano ci dice che anche lì piove. Qui pare che abbia smesso, ma si è messo di impegno per un po'. Ragazzi, siamo ad ottobre, ci sta. Il sole ce lo godiamo di giorno, poi a un certo punto bisogna cambiare outfit, cambiare tutto, perché è così. Ottobre è un classico, è così.

0: Buonasera Repubblica, sono Sandra. Ebbene sì, è finita l'estate. Siamo in autunno e te lo dice una che ama l'estate da morire, purtroppo. Anzi, meglio così perché il caldo non è, del caldo non se ne poteva più. Dai, buona serata.
1: Ciao Sandra, la verità, non se ne poteva più del caldo, è così.
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Stihl, Eco, Oleomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
5: Chicchirichì!
4: La festa è qui!
6: Sì, al parco giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
7: Attenzione!
8: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
7: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
8: E per il trasporto?
7: Pensiamo a tutto noi, consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
8: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
7: Un mondo avanti.
9: Dici che lo conosco?
10: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
9: Ah, quello naturale, senza additivi.
10: Bra.
9: DOP, solo carne italiana.
10: Esatto.
9: Il crudo.
10: E allora non lo conosci.
9: Perché non è crudo, è Parma.
11: Piacere, prosciutto di Parma.
12: Fastweb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.

0: suo tempo potrebbe aver messo di cattivo umore appunto qualcuno tra i nostri ascoltatori, adesso io vi chiedo: c'è una canzone che vi fa tornare il buon umore? Beh, questo è il momento giusto per richiedercela, però avete soltanto 5 minuti, 5, perché poi dobbiamo passare al quiz per vincere il ticket per la camminata per la salute. Perciò se c'è una canzone che vi fa tornare il buon umore, richiedetela ora al 333-166-5757.
1: A scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
3: Il 17, 18, 24 e 25 e dal 30 ottobre al 1 novembre allo Zoo Safari di Fasano torna Halloween Party. Preparatevi ad affrontare l'oscura epidemia di Resident Evil Raccoon City, i sovrani del terrore in The Horror Warehouse, le irresistibili mascotte di Five Nights at Freddy's e tanti altri brividi. Fatevi coraggio, il 17 e 18, 24 e 25 e dal 30 ottobre al 1 novembre Halloween Party. I bimbi vestiti da mostriciattoli entrano gratis. Info coupon sconto su www.zoosafari.it.
4: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero Samsung alto 2 metri, classe C, connesso per farti risparmiare energia, a 699 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
5: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. E da oggi anche vantaggi. Quelli riservati a una selezione di modelli Audi prima scelta Plus, come Audi A5, Q2, Q3 e Q5. Tuoi con Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Offerta valida dal 12 al 31 ottobre.
6: Scoprite negli showroom Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
7: A Fasano dell'Aquila vanta 3 generazioni di macellai e una grande passione, la brace. Carne di altissima qualità con i migliori tagli cotti a puntino. Adesso li trovi da Braceria da Vincenzo. Braceria da Vincenzo, a Fasano in via Caporale De Mola 1. Prenota il tuo tavolo al 388 81 98 232. Aperto dalle 19.30 alle 24 dal lunedì al sabato. Domenica chiusi.
8: Guarda quanta polvere e calcinacci hanno lasciato i muratori. E adesso come facciamo?
9: Non ti preoccupare, cara. Chiamo subito l'azienda di pulizie Puli Services. Si occupano anche di sanificazioni ambienti di lavoro e privati, igiene della casa e delle imprese, oltre a capannoni.
8: Perfetto!
9: Puli Services, via Putignano 92 a Castellana Grotte.
10: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

un beso mette di buon umore la, nostra amica Paola di Rutigliano. Poi ci sono altri brani che ti mettono di buon umore. Adesso invece arriva il brano che mette di buon umore la nostra amica Anna da Bari. Ecco qua. Tutto per te, Anna. Io intanto però vi ricordo che tra qualche minuto arriva il quiz, perché se per caso aveste voglia di fare una bella camminata insieme a noi domenica 11 a Castellana Grotte, questa è l'occasione giusta per vincere il penultimo

0: Anna, tu che ce l'hai richiesto, lo stai ballando a casa? Siamo proprio curiosi. E intanto vi ricordiamo che tra pochissimo sarà possibile rispondere alla domanda per vincere
1: un ticket
0: per la camminata per la salute.

0: vita.
1: Carissima Arianna, purtroppo mi piace vedere ballare perché non so ballare. Mi piace, mi mette molta allegria quando ballano e mi metto, guardo di ballare e ascolto la musica, perché la musica è vita. Grazie, grazie cuore, ti voglio bene e viva la bella Radio Puglia!

Pubblicità. Arriva il quiz per poter vincere un ticket per partecipare all'evento Camminiamo per la Salute, l'8ª edizione che si terrà a Castellana domenica 11 ottobre.

0: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
1: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
0: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
1: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116 Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
2: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99€. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39€. Lidl, vale davvero.
0: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
1: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
0: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
1: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante. Via Ponte 47L, Bari Carbonara. 080 503 20.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Questa proprio non ci voleva, Katia. Cominciare la mattina con l'auto che ti abbandona per strada è una serie di appuntamenti a cui non posso mancare.
0: Chiamiamo Palmisano Soccorso Stradale H24 al 366 86 57 089. Ritira l'auto in panne e ti consegna l'auto sostitutiva.
2: Dici sul serio?
0: Certo, perché Palmisano Autoveicoli a Castellana Grotte è anche noleggio e vendita di auto oltre al soccorso stradale H24. 366 86 57 089.

0: Ciao Arianna, buon pomeriggio. Ciao Radio Puglia, da quanto tempo?
1: Gli amici tuoi siamo.
2: Ciao ragazzi.
0: Ci metti una canzone a piacere tuo, di Celentano. Grazie Arianna. È stato bello.
1: Magari l'albero di 30 piani. Grazie Arianna.
2: Ecco qua, allora facciamo tornare il buon umore a questi ragazzi e subito dopo questo brano arriva il quiz.
3: E in una città, guarda bene come c'è.

0: per arrivare in cima all'albero di 30 piani di Adriano Celentano bisogna allenarsi, e per allenarsi potrebbe essere un buon inizio quello di venire insieme a noi alla camminata per la salute, quindi all'evento, all'ottava edizione di Camminiamo per la Salute, una camminata non competitiva su una strada aperta a tutti, con una difficoltà media e un percorso lungo 7 km e mezzo circa, un percorso misto che si terrà domenica 11 ottobre a Castellana Grotte, con partenza e arrivo al parcheggio Centro Congressi in via della Resistenza. La quota di iscrizione è di 10 euro per gli adulti e bambini fino a 14 anni 3 euro, ricevendo dei gadget, ricevendo una maglietta, un marsupio, una sacca e anche qualcosa da stuzzicare. Però, perché non vincerlo, questo ticket, attraverso noi di Radio Puglia? Sì, è possibile vincere il penultimo biglietto, occhio perché domani pomeriggio ci sarà l'ultimo quiz, poi sono terminati i biglietti, quindi oggi penultimo quiz per poter vincere il ticket per partecipare insieme a noi, perché noi di Radio Puglia ci saremo, la nostra Tea, la zia sarà la presentatrice, sarà lì presente, e noi ovviamente abbiamo deciso di allenarci, di camminare, di divertirci soprattutto insieme a tutti voi che siete davvero davvero tanti a partecipare. E a proposito di partecipanti, la domanda di oggi riguarda proprio questo. Oggi però non vale la risposta in diretta, facciamo, perché io martedì ho scelto di farlo in diretta, oggi a secondo tutti gli altri, e facciamo il quiz su WhatsApp. Perciò il numero da ricordare assolutamente è sempre il nostro numero WhatsApp 333-166-5757. Chi vince? Vince il primo che risponde correttamente su WhatsApp. Siamo onesti, sappiatelo. Il primo che risponde correttamente vince il biglietto per la camminata per la salute. E arriva subitissimo la domanda. L'ultima edizione di Camminiamo per la Salute ha superato i 1600 partecipanti?
1: Scusate, potete ripetere la domanda che non l'ho sentita?
0: Sì, subitissimo, la ripetiamo subitissimo. L'ultima edizione di Camminiamo per la Salute ha superato i 1600 partecipanti al 333-166-5757. Noi intanto andiamo avanti con la musica e tra pochissimo scopriremo il vincitore, ma prima vi ripeto ancora una volta la domanda. L'ultima edizione di Camminiamo per la Salute, quindi parliamo dell'edizione dell'anno scorso, ha superato i 1600 partecipanti

0: il vincitore del quiz di oggi pomeriggio. No, non è questo, ecco, è questo qui, è questo qui.
1: Scusate, potete ripetere la domanda,
0: ma,
1: che non l'ho sentita.
0: L'abbiamo fatta, l'abbiamo fatta, l'abbiamo fatta, ci siamo, ci siamo. La domanda era: l'ultima edizione di Camminiamo per la Salute ha superato i 1600 partecipanti?
2: Sì, Arianna, l'ha superato, sì, Arianna!
3: Che noi stavamo, non è che li abbiamo contati tutti, però direi che è una yes più di 1600.
0: Eccoli qua i vincitori, eccoli, sono Francesco e Giacomo da Noci. Oddio, o Francesco o Giacomo, uno dei due. Loro scrivono sempre in due, però a quanto pare è uno che vince il biglietto, ragazzi, un biglietto solo, perciò o ve lo dividete o viene soltanto uno dei due, o venite tutti e due, uno paga e uno no, decidete voi. Però i vincitori sono loro, il vincitore anzi è uno dei due ragazzi di Noci. Ringraziamo anche chi ha risposto correttamente, come Marilena, che però ha risposto qualche secondo dopo Francesco e Giacomo. Il primissimo in assoluto a rispondere è stato Gianfranco, ma non ha risposto correttamente perché ha detto di no, ma in realtà sì, l'edizione scorsa ha superato i 1600 partecipanti. E ringraziamo anche Occhi da Brigante, si firma così, anche lei o lui ha indovinato, ma i primi a rispondere, i più veloci, sono stati i nostri amici di Noci, Francesco e Giacomo. Perciò ragazzi, mettetevi in contatto con noi perché dobbiamo comunicare il vostro nome e cognome, decidete chi dei due vuole vincere questo biglietto per poi ritirarlo lì al momento, presentandovi domenica mattina con la vostra carta d'identità e ovviamente il vostro, cioè tutto quello che vi serve per partecipare insieme a noi. Tenetevi pronti. Sì, Saif dice che è una buona domenica. Io dico che domenica 11 sarà proprio una buona domenica in compagnia di Radio Puglia.

0: domenica a tutti coloro che parteciperanno comunque alla camminata per la salute, perché vi ricordo che è una cosa che fa bene a corpo, mente, anima e tutto. Sicuramente sarà una domenica bellissima e condivido con voi l'entusiasmo dei vincitori.
1: We are the champions, we are the champions. Grazie Arianna, siamo umili però, come sempre.
0: Come sempre, direi che questi ragazzi sono giusto un po' felici. Beh, allora ragazzi, ci vediamo domenica.
2: No, è mio, papà, guarda.
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
6: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
7: Vivi un'avventura straordinaria per tutta la famiglia al Parco Giurassico World of Dinosaurs a Cassano Murge. Immergiti nella natura dell'Alta Murgia e scopri 45 riproduzioni a grandezza reale dei giganti del passato vissuti milioni di anni fa nell'era dei dinosauri. Ti aspettiamo nei weekend e nei giorni festivi al Parco Giurassico World of Dinosaurs nei pressi dell'Aia dell'Amicizia a Cassano Murge. Info su dinosauricassano.it o al 351 84 00 360.
8: Il Parco Giurassico è aperto tutto l'anno anche per scolaresche e gruppi.
9: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
10: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
11: BMW Pultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
12: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
13: Radio Puglia, meteo.
14: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Su Puglia Basilicata anche le prossime ore vedranno un po' di marcata instabilità, temporali che arriveranno a toccare anche tutto il comparto meridionale con la giornata di venerdì, soprattutto Puglia centro-settentrionale, Basilicata e Salento. Possibili criticità e locali disagi a causa delle forti piogge, poi miglioramento atteso per la nuova settimana. E tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

Il Terra, non so se mi spiego, i robot stanno iniziando a consegnare pacchi. Questo è un esperimento che sta facendo un'azienda di consegne, un'azienda di spedizioni, la Evri per la precisione, e hanno iniziato a consegnare questi pacchi attraverso i robot. E mi è venuta una domanda, no? C'è una cosa che avete sempre detto, no, io quella cosa non la farò mai, quello non lo farò proprio, e poi l'avete fatto. Che cos'è? Io ad esempio ho sempre detto non andrò mai in palestra, eppure ci vado e mi piace. Al 333 166 5757.

0: cosa che da giovane dicevi non lo farò mai, ma che ora fai magari anche regolarmente. Io, come vi ho detto poco fa, palestra, dicevo sempre no no no, la palestra non mi piace, non ci andrò mai, eppure adesso senza non riesco a stare perché mi fa stare bene. Invece Francesca da Bari ci dice: io dicevo che non avrei mai passato ore sui social, adesso apro Instagram anche mentre aspetto che bolla la pasta. Ragazzi, sì, i social ci stanno fregando bene bene. E voi qual è quella cosa che dicevate di non voler mai fare e che adesso fate anche regolarmente? Al 333-166-5757.
1: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
2: Denaro è tempo il?
3: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
4: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
5: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
4: Ah, impossibile.
5: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.
6: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393-458-1472.
7: Sabato 10 e domenica 11 ottobre alla Masseria Ferragnano di Loco Rotondo torna la Fiera della Biodiversità. Mostra mercato, degustazioni, musica, cabaret ed escursioni nella più grande collezione del sud Italia di antiche varietà di piante. Visita il sito fruttiantichipuglia.it e le pagine social Fiera della Biodiversità. Ingresso libero. Ti aspettiamo il 10 e 11 ottobre alla Masseria Ferragnano di Loco Rotondo dalle 10 alle 21.
8: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.

0: la tua scossa di energia. È Radio Puglia.
1: Antonio ci scrive: io dicevo che da grande non avrei mai lavorato e ora lavoro tutti i giorni.

0: scrive che la cosa che lui diceva sempre da giovane di non voler fare, ma che poi ha dovuto fare e che fa, è andare a lavorare. E invece anche qualcun altro parla di lavoro.
1: Ciao Arianna, Francesco da Bari. La cosa che ti posso dire è che quando lavoravo non mi sottomettevo mai a nessuno o non facevo una cosa che non si doveva fare. Certo, non facevo le cose sbagliate. Dicevo sempre no alle cose sbagliate. Invece adesso a casa qualsiasi cosa va bene. Mi sottometto, ok? Ciao a tutti.
0: Ciao Francesco, a casa non puoi dire di no. A casa devi fare tutto, altrimenti sono guai.

0: Io posso solo dire che quando mi arruolai in aeronautica con la mansione di autista, quando mi dissero che avrei dovuto guidare un pullman di 12 metri, io dissi dentro di me mai, dico mai, riuscirò o farò mai una cosa simile, guidare un pullman con della gente a bordo. Beh, adesso dopo 35 anni vi posso dire che non solo guido pullman ma anche camion belli anche di 15 metri. Ciao, sono Nicola da Bari.
1: Hai visto, Nicola, hai visto? Questo può essere un incoraggiamento per chi pensa di non essere in grado di fare qualcosa. Bisogna buttarsi, perché tutti possiamo fare quello che ci piace. O anche che non

mi ha fatto sorridere moltissimo la risposta di Luca da Altamura, che dice: dicevo che guardare programmi da cucina, di cucina, era da vecchi. Adesso guardo Masterchef e commento i piatti dal divano. Luca, si cambia, si cambia. Effettivamente, quando si è giovani si dice: ma quegli anziani che guardano i programmi di cucina. E invece no, poi arriva il momento in cui anche tu lo fai. Ultimo brano prima di salutarci.

0: Ed è arrivato il momento di salutarci e di concludere il nostro pomeriggio neri insieme. Però torniamo domani, sarete ancora in mia compagnia domani mattina, ci siamo io e Roby in spazio mattina eccezionalmente, e domani intervisteremo anche una persona che ha molto a che fare con la camminata per la salute, perciò restate con noi perché parleremo anche di questo, parleremo di tante altre cose, passeremo una bella mattinata insieme. Adesso però non so se piove ancora oppure no, spero di no, se piove riparatevi, se non piove fate stasera quello che vi va di fare, se non avete voglia di fare niente statevene comodamente sul divano. Ah, questa è l'unica cosa positiva dell'inverno, non sentirsi in colpa quando si sta a casa più dell'estate magari. Buona serata a tutti, un bacio da Arianna, grazie a tutti coloro che hanno giocato e che hanno interagito con me e con noi. Un abbraccio, ciao!
1: Pomeriggio Nerd, la tua distrazione creativa.

0: Sì, Angel Cell è la svolta. Consulenza luce, gas e internet.
1: Fissa un appuntamento nei negozi di Castellana Grotte, Conversano e Monopoli, perché con la consulenza di Angel Cell
2: stai senza panzira.
3: Alla farmacia pugliese di Castellana Grotte c'è tutto ciò che ti serve per la tua salute, il tuo benessere e la tua bellezza. Da noi trovi forniti reparti di omeopatia, cosmesi, veterinaria ed erboristeria, personale qualificato e disponibile e tanti servizi. Esame gratuito dell'udito, prenotazione visite, noleggio di presidi medici. Farmacia pugliese, al tuo fianco ogni giorno. A Castellana Grotte in via Conversano 110. Seguici sui social.
4: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. E da oggi anche vantaggi. Quelli riservati a una selezione di modelli Audi prima scelta Plus, come Audi A5, Q2, Q3 e Q5. Tuoi con Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Offerta valida dal 12 al 31 ottobre.
5: Scopri che negli showroom Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
6: Pizzeria e braceria La Fenice.
7: Pizze e scrocchiarelle per tutti i gusti cotte nel forno a legna.
6: La Fenice è anche un'eccellente braceria con gustose fiorentine, arrosti misti serviti sulla pietra e stuzzicherie.
7: Si effettua anche asporto e servizio a domicilio. 080 33 25 301.
6: La Fenice, via Michele Latorre 72, Castellana Grotte.
8: Alla Fenice, tutto il calcio in diretta su Sky e DAZN.
9: Attenzione!
10: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
9: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
10: E per il trasporto?
9: Pensiamo a tutto noi, consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
10: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
9: Un mondo avanti.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: BMW Ultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.
6: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. amorusotraslochi.it.
7: Denaro è tempo il...
8: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
9: Attenzione! Vendesi a Putignano, avviatissima lavanderia ad acqua, a secco e wet cleaning. Attività trentennale con pacchetto clienti. Info allo 080 405 30 68. Oppure 351 21 20 215.

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Una sola azienda, tante soluzioni.
1: Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
3: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
4: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
5: Anch'io,
3: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
5: Come l'ha imparata bene a memoria, eh?
3: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
6: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
7: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
6: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
7: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
6: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
8: Bollettino Deghiversario numero 2.
9: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
10: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
11: Guarda quanta polvere e calcinacci hanno lasciato i muratori. E adesso come facciamo?
12: Non ti preoccupare, cara. Chiamo subito l'azienda di pulizie Puli Services. Si occupano anche di sanificazioni ambienti di lavoro e privati, igiene della casa e delle imprese, oltre a capannoni.
11: Perfetto!
12: Puli Services, via Putignano 92, a Castellana Grotte.

0: Per la manutenzione della tua auto scegli Autofficina Abbinante.
1: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
0: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
2: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, Via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
3: Una finestra è una finestra.
4: Invece no, Ocnoplast ha i profili sottili, regala fino al 22% di luce in più.
3: Vedo.
4: La maniglia centrale è davvero elegante.
3: Sì, bella.
4: E puoi approfittare dell'offerta anniversario, 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus, solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
3: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
5: Ocnoplast, le finestre di design.
6: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. amorusotraslochi.it.
7: Ciao Fulvio, ho l'auto di mia moglie dal meccanico, i miei figli si contendono la mia auto per il weekend e io devo andare fuori per lavoro.
8: Chiama Palmirent al 366-86-570-89 e noleggia l'auto o il veicolo commerciale che risponde alle tue esigenze, grazie ai prezzi competitivi e al servizio affidabile, flessibile e di qualità. Palmirent, via Giambattista Vico 72 a Castellana Grotte. Facebook e Instagram Palmisano Autoveicoli.
9: Amore, quanto di anticipo?
10: Zero.
9: E di interessi?
10: Zero.
9: E quanto ci pensi ancora?
10: Zero. La prendo.
11: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MGZS benzina 1500 standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
12: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
11: Ti aspettiamo negli MG Store.
13: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.
14: Lasci la tua amata terra e non sai come ascoltarci? Scarica l'app Radio Puglia sul tuo smartphone e ti accompagneremo ovunque.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
4: Chicchirichì!
3: La festa è qui!
5: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
6: FastWeb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
7: Vivi un'avventura straordinaria per tutta la famiglia al Parco Giurassico World of Dinosaurs a Cassano Murge. Immergiti nella natura dell'Alta Murgia e scopri 45 riproduzioni a grandezza reale dei giganti del passato vissuti milioni di anni fa nell'era dei dinosauri. Ti aspettiamo nei weekend e nei giorni festivi al Parco Giurassico World of Dinosaurs nei pressi dell'Aia dell'Amicizia a Cassano Murge. Info su dinosauricassano.it o al 351 84 00 360.
8: Il Parco Giurassico è aperto tutto l'anno anche per scolaresche e gruppi.
9: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.

0: Radio Puglia News.
1: Buonasera dalla redazione, in studio Alessio Galea. Via libera definitivo della Camera alla riforma della legge elettorale con 227 sì. Esulta la maggioranza che tiene sul voto segreto, i no sono stati 164. Le opposizioni nelle dichiarazioni di voto hanno rinnovato tutte le critiche ed esposto cartelli con scritto, tra gli altri, legge truffa. Soddisfatta la Premier Meloni che in un post scrive: a chi sperava di vedere il centrodestra diviso abbiamo risposto con i fatti. Nuove mobilitazioni studentesche in Francia, in migliaia oggi in Piazza della Bastiglia a Parigi. I sindacati degli studenti avvertono: finché non verranno messi 10 miliardi di euro sul tavolo non smetteremo di scendere in piazza.
0: L'economia.
1: Via libera della Commissione europea alla richiesta italiana di utilizzo della clausola per uno scostamento di bilancio sulle spese per difesa ed energia, come prevede il decreto di programmazione della finanza pubblica varato dal governo. Non mette in discussione la sostenibilità fiscale nel medio termine.

0: di 2 anni, quindi 14 miliardi per il 2027 e 14 miliardi per il 2028. Si tratta di spese che sono suddivise per l'energia, per la difesa, e soprattutto sono spese che però non possono essere utilizzate per dare degli aiuti generalizzati, come per esempio appunto lo sconto delle accise oppure eventuali aiuti in bolletta agli italiani, ma devono essere utilizzati per poter in qualche modo contribuire alla transizione energetica e soprattutto fare degli investimenti.
1: E l'annuncio di Bruxelles fa rifiatare lo spread con i titoli tedeschi, tornato in parziale ripiegamento, ma comunque ben oltre i 100 punti base. E dopo i rialzi alle pompe di benzina, seguiti allo scadere dello sconto governativo sulle accise, l'osservatorio ministeriale segnala oggi un pur lieve abbassamento dei prezzi medi sulla benzina, comunque sopra i 2 euro al litro, invariato invece il gasolio. E il perdurare dello stallo negli scenari di conflitto, dall'Ucraina al Medio Oriente, spinge anche oggi le quotazioni internazionali del petrolio intorno ai $100 al barile e fiacca ancora le borse per lo più negative in Europa. Piazza Affari chiude a meno 1,35%. È tutto, a più tardi.
2: Radio Puglia, meteo.
3: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Su Puglia Basilicata anche le prossime ore vedranno un po' di marcata instabilità, temporali che arriveranno a toccare anche tutto il comparto meridionale con la giornata di venerdì, soprattutto Puglia centro-settentrionale, Basilicata e Salento. Possibili criticità e locali disagi a causa delle forti piogge. Poi miglioramento atteso per la nuova settimana. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Attenzione!
1: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
0: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
1: E per il trasporto?
0: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
1: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
0: Un mondo avanti.
2: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. E da oggi anche vantaggi. Quelli riservati a una selezione di modelli Audi prima scelta Plus, come Audi A5, Q2, Q3 e Q5. Tuoi con Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Offerta valida dal 12 al 31 ottobre. Scoprile negli showroom Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
3: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
4: Pizzeria e braceria La Fenice.
5: Pizze e scrocchiarelle per tutti i gusti cotte nel forno a legna.
4: La Fenice è anche un'eccellente braceria con gustose fiorentine, arrosti misti serviti sulla pietra e stuzzicherie.
5: Si effettua anche asporto e servizio a domicilio. 080 33 25 301.
4: La Fenice, via Michele Latorre 72, Castellana Grotte.
6: A La Fenice, tutto il calcio in diretta su Sky e DAZN.
7: Sabato 10 e domenica 11 ottobre alla Masseria Ferragnano di Loco Rotondo torna la Fiera della Biodiversità. Mostra mercato, degustazioni, musica, cabaret ed escursioni nella più grande collezione del sud Italia di antiche varietà di piante. Visita il sito fruttiantichipuglia.it e le pagine social Fiera della Biodiversità. Ingresso libero. Ti aspettiamo il 10 e 11 ottobre alla Masseria Ferragnano di Loco Rotondo dalle 10 alle 21.
8: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirl Sfasano. Pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.
9: Radio Puglia, da oltre 40 anni, una di famiglia.

0: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
1: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
2: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
1: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
3: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
4: Il 17, 18, 24 e 25 dal 30 ottobre al 1 novembre allo Zoo Safari di Fasano torna Halloween Party. Preparatevi ad affrontare l'oscura epidemia di Resident Evil Raccoon City, i sovrani del terrore in The Horror Warehouse, le irresistibili mascotte di Five Nights at Freddy's e tanti altri brividi. Fatevi coraggio il 17 e 18, 24 e 25 e dal 30 ottobre al 1 novembre Halloween Party. I bimbi vestiti da mostriciattoli entrano gratis. Info e coupon sconto su www.zoosafari.it.
5: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani, scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
6: Con il sottocosto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro fino all'11 ottobre, solo da Unieuro.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
4: Chicchirichì!
5: La festa è qui!
6: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo traversa via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
7: Pronti a scendere in pista?
6: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
7: Da noi noleggio kart rental e racing.
6: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
8: Guarda quanta polvere e calcinacci hanno lasciato i muratori. E adesso come facciamo?
9: Non ti preoccupare, cara. Chiamo subito l'azienda di pulizie Puli Services. Si occupano anche di sanificazioni ambienti di lavoro e privati, igiene della casa e delle imprese, oltre a capannoni.
8: Perfetto!
9: Puli Services, via Putignano 92, a Castellana Grotte.
10: A piccio risparmio per le tue bollette, luce e gas da Angel Cell.
11: Ti offriamo consulenza gratuita per farti risparmiare e ti verrà il pregio di pagare le bollette. Vieni a trovarci nelle sedi di Castellana, Conversano e Monopoli e seguici sui social Angel Cell.
12: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: BMW Pultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.
3: Dici che lo conosco?
4: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
3: Ah, quello naturale, senza additivi.
4: Bra.
3: DOP, solo carne italiana.
4: Esatto.
3: Il crudo.
4: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
5: Piacere, prosciutto di Parma.
6: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
7: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
6: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
7: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116, Tignano. Visita il sito Lignano.
8: Cominciare la mattina con l'auto che ti abbandona per strada è una serie di appuntamenti a cui non posso mancare.
9: Chiamiamo Palmisano Soccorso Stradale H24 al 366 86 57 089. Ritira l'auto in panne e ti consegna l'auto sostitutiva.
8: Dici sul serio?
9: Certo, perché Palmisano Autoveicoli a Castellano Grotte è anche noleggio e vendita di auto oltre al soccorso stradale H24. 366 86 57 089.
10: Attenzione!
11: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
10: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
11: E per il trasporto?
10: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
11: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
10: Un mondo avanti.
12: Attenzione, vendesi a Putignano, avviatissima lavanderia ad acqua, a secco e wet cleaning. Attività trentennale con pacchetto clienti. Info allo 080 405 30 68 oppure 351 21 20 215.

0: Radio Puglia sono le ore 20 e 3 minuti. Radio Puglia News.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. La riforma elettorale legge oggi il via libera definitivo della Camera con 227 sì, esulta la maggioranza che supera la prova del voto segreto. I no sono stati 164, le dichiarazioni di voto tra le dure proteste delle opposizioni che hanno rinnovato tutte le critiche ai provvedimenti ed esposto cartelli con scritto tra gli altri legge truffa. Evoca i ricorsi alla Consulta e il leader di Più Europa Maggi, la battaglia si sposta nei tribunali. Il leader dei 5 Stelle Conte punta l'indice contro Meloni, la prima premier donna che sbarra la strada alle altre donne. Prima le poltrone, vostro slogan, l'attacco della segretaria della Schlein. Soddisfatta la premier Meloni che in un post ha scritto, a chi sperava di vedere il centrodestra diviso, abbiamo risposto con i fatti. Premio di maggioranza, capilista bloccati, no alla parità di genere, sono alcune delle novità inserite nella nuova legge elettorale, i particolari nella scheda di Marco Mancini.
2: La nuova legge elettorale prevede un meccanismo proporzionale con premio di governabilità fisso di 70 deputati e 35 senatori a chi abbia ottenuto il miglior risultato se ha superato la soglia del 42% in

0: coalizione. Salgono a 6.000 le firme per collegio che chi non è in Parlamento deve raccogliere per partecipare alle elezioni politiche. Infine, le circoscrizioni all'estero vengono ridotte da 4 a 2 per la Camera e da 4 a una sola per il Senato.
1: Finché non verranno messi 10 miliardi di euro sul tavolo, non smetteremo di scendere in piazza, lo ha ribadito la portavoce dell'Unione Étudiante de Place de la Bastille, punto di raduno del cosiddetto quarto atto della mobilitazione studentesca a Parigi, coinvolte in molte altre città, tra cui Marseille, Nantes, Lione e Lille. Le lezioni intanto sono totalmente o parzialmente sospese in 375 istituti scolastici, secondo le stime del Ministero dell'Istruzione. Il Premier Le Cornu ha annunciato che le prime decisioni del governo saranno presentate alla fine di ottobre, ma che gli spazi di dialogo avviati nelle scuole continueranno fino alla settimana prossima, il 13, in programma una nuova manifestazione. È stato operato d'urgenza alla testa Davide Iacopini, l'attore genovese di 42 anni aggredito lunedì scorso nel quartiere Monteverde di Roma. Ora è ricoverato nel reparto di terapia intensiva all'ospedale San Camillo e la prognosi è riservata. Secondo una prima ricostruzione, Iacopini era a bordo di un monopattino quando sarebbe stato avvicinato da una minicar e uno degli occupanti lo avrebbe colpito facendolo cadere. La procura ha aperto un fascicolo per tentato omicidio. Sempre nella stessa zona, domenica scorsa una donna aveva denunciato un'analoga aggressione. La polizia locale sta dunque analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza e non si esclude che gli autori possano essere minorenni. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e buona serata.
2: Radio Puglia. Meteo.
3: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
4: Su Puglia Basilicata anche le prossime ore vedranno un po' di marcata instabilità, temporali che arriveranno a toccare anche tutto il comparto meridionale con la giornata di venerdì, soprattutto Puglia centro-settentrionale, Basilicata e Salento. Possibili criticità e locali disagi a causa delle forti piogge. Poi miglioramento atteso per la nuova settimana. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
1: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: A Fasano dell'Aquila vanta 3 generazioni di macellai e una grande passione, la brace. Carne di altissima qualità con i migliori tagli cotti a puntino. Adesso li trovi da Braceria Da Vincenzo. Braceria Da Vincenzo, a Fasano in via Caporale De Mola 1. Prenota il tuo tavolo al 388 81 98 232. Aperto dalle 19.30 alle 24 dal lunedì al sabato. Domenica chiusi.
3: Bollettino Digiversario numero 1.
4: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
5: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
6: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
7: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. E da oggi anche vantaggi. Quelli riservati a una selezione di modelli Audi prima scelta Plus, come Audi A5, Q2, Q3 e Q5. Tuoi con Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Offerta valida dal 12 al 31 ottobre. Scopri che meglio showroom Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.

0: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
1: Ho come il sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
2: Anch'io,
0: bravi! E vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
2: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
0: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
3: Una finestra è una finestra.
4: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
3: Vedo.
4: La maniglia centrale è davvero elegante.
3: Sì, bella.
4: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
3: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
5: Ocnoplast. Le finestre di design.
6: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
7: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
8: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
7: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
8: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116 Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.

0: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
1: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
2: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
1: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
3: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante. Via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 20.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a mezzogiorno 42.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1. Conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: BMW Ultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.
5: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.

0: Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Radio Puglia.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

0: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. Spazzolino elettrico Oral-B Aio 3 con sensore LED visibile e testina tonda a 56,99 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
1: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16.

amore mio, io e te, per sempre insieme, sia nella brutta che nella cattiva sorte, amore. Amore, io avrò cura di te, ma non come a quella a Franco Battiato, la cura a chiacchiere. No, Angela, mi pagherò. Pagherò i migliori dottori per curare le malattie che ti colpiranno, perché le malattie arrivano. Ragazzi, non dobbiamo nascondercelo, ma saremo in due a curarle, le tue malattie. E guarda, anche saranno loro ad avere la vinta su di te. Tu non dovrai mai temerle. Mai, mai, oh mia bella.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 6.

Io mi chiamo Pasquale Cafiero e son brigadiero del carcere in me. Io mi chiamo Cafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanne fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore che Dio lo perdoni, entrando nel rullozzo ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, Castu Cristo ci leva una croce. Con rispetto si è fatto le tre, vuoi la spremuta o vuoi tu caffè?

Ca ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa ce l'ha che ce l'ha. Io non tengo compendi che chi mi stipendi e un ambo se segno a papà. Aggiungetemi a figli innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo era vado più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io ci attengo le scarpe a Gillette, grazie.

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà? Chi se so faticiente, ma chi se fa niente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io voglio giocare.

Ti chiedo scusa quando ho paura, blatero cose, alzo la voce. Sfogati pure, dammi uno schiaffo, spaccami il naso e baciami in fronte. E hai ragione, so che non è razionale, faccio ancora un po' fatica.

0: ti chiedo scusa. Lì nei tuoi occhi ci sono tutti i miei scarabocchi.
1: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
2: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
3: Anch'io,
1: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
3: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
1: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
4: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

0: fossi abituata a rialzarti, che sembri nata per cadere, ma goditi il cielo se cadi, che l'alba è bella vista da sdraiati.
1: Radio Puglia. Dico

0: Radio Puglia. Radio Puglia. Radio Puglia. Accorda i tuoi sensi.
1: Se non fosse per te, cosa avrebbe un senso sotto a questo cielo immenso? Niente più sarebbe vero.

0: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
1: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
2: Anch'io,
0: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
2: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
0: E per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
3: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Lazio Mattina. Dal lunedì al sabato, dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia. Il programma di attualità e approfondimenti, durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina. Il tuo spazio da protagonista.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato.

Lazio Mattina. Lazio Mattina. Dal lunedì al sabato, dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia. Il programma di attualità e approfondimenti, durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina. Lazio Mattina. Il tuo spazio da protagonista.

pensarci. Ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato.

tuoi denti d'avorio. Ancora un'altra notte intera, un'altra notte vola via. Coi sogni miei è quello che vorrei. Sì, ma quanto ti odio quando ti rivesti e vai via. E mi lasci come l'aglio nell'olio, come il terzo sul podio. Che tristezza, mamma mia, che c'è, che vuoi, che giri il mondo intero, però non parti mai.